0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete i cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: La notte è più bella, si vive meglio per chi

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: luci TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1982.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Gira un disco
4: dell'estate 1970.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare. I primi balli lenti, i primi baci, e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Plata! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1964.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

come t'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi cos'è che schifo, cos'è che schifo.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di contatto.

0: condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14, aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1992.

0: Il jukebox vicino al mare. La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco. Era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. I timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona e il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro ci si ringrazia all'ascolto.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 14 settembre 2026, sono le 7 in punto, una ventina di secondi in più, ma possiamo dire di essere particolarmente puntuali con la nostra solita trasmissione di controinformazione. È inutile che ve lo dica, sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. 14 settembre. Oh ragazzi, il tempo corre in maniera clamorosa, Cioè a me sembra veramente ieri, il 14 agosto, io ero qui in diretta insieme a voi, eravamo come al solito insieme a parlare delle varie cose nell'orario estivo, il mio era d'agosto dalle 8 alle 10, si parlava di quello che avremmo fatto la sera del 14 agosto, Ferragosto, e poi risentirci subito dopo il lunedì, perché mi sembra che il 14 capitasse proprio di venerdì. È passato già un mese, ragazzi, siamo a metà settembre. Stamattina per venire al lavoro ho indossato anche con un certo piacere una felpetta, perché alle 5 di mattina la temperatura cominciava ad essere frizzante, ecco, definiamo così, frizzante, anche piacevolmente frizzante. Va bene, staremo insieme tre ore, fino alle ore 10, lo sapete, controinformazione, idee, opinioni, commenti, i vostri messaggi, ragazzi, fondamentali, al 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0, scritti mai vocali, perché all'interno di questa trasmissione si accettano solo, nell'arco di queste tre ore, si accettano solamente messaggi scritti e non vocali. Allora, tralasciamo il fatto che io ieri sera ho finito tutte quante la dose di parolacce per questa settimana, ma penso anche nel corso delle prossime due settimane. E invece volevo farvi riflettere su una cosa. Che da ormai un po' di anni ci sono delle cose che prima non erano considerate un problema, ma adesso lo sono diventate. Attenzione, in alcuni casi c'è una maggiore attenzione ed è anche giusto, in altri c'è un esagerato allarme, ma anche perché internet, che viene spacciata come la democrazia della parola, la democrazia del pensiero, dove teoricamente tu puoi dire tutto quello che vuoi, permette anche a chi non capisce una mazza di poter parlare di argomenti estremamente importanti. Ad esempio, cioè noi da sempre abbiamo parlato di pane e companatico, abbiamo parlato della scarpetta. I nostri nonni, i nostri genitori dicevano sempre una frase che poi è stata portata anche in altri ambiti: magna cer pane, perché c'era poco da mangiare e il pane, che aveva un costo limitato, ti permetteva comunque di riempirti lo stomaco. Ma questo valeva anche per tutti gli altri carboidrati. Ad un dato momento hai cominciato a seguire i consigli di internet da parte di prima alcuni, poi sono diventati tantissimi, e ti hanno detto: i carboidrati, ma che, hai mangiato una fetta di pane? Cioè tu hai mangiato una fetta di pane? Cioè tu a un certo punto alle 17 avevi quel languorino e sei andato in cucina, ti sei tagliato una fetta di pane casareccio, quindi non il pane ai 5 cereali, ai 7 cereali, il pane con i semi di quinoa, il pane, no, una fetta di pane casareccio classico, facendo anche un po' di mollichine che derivavano dalla crosta scrocchiarella che si spezzettava, poi ci mettevi sopra un filino d'olio e un pizzichino di sale e tu stavi a posto. Alle 17 tu hai osato mangiare una fetta di pane con l'olio e con un pizzico di sale? Cioè tu non ti sei fatto un kefir? Ma ormai i carboidrati, ragazzi, sono diventati qualche cosa di... No, ma il carboidrato, attenzione, una volta avevi fame e mangiavi, non la vivevi come un senso di colpa, no, oggi no, assolutamente, et verde, fibre, integratori, cerca di non avere fame. Oggi se tu provi a dire non c'ho fame, hai fame? Cioè, oggi? Cioè, alle 17:30 tu hai fame, ma mangia una mela. Mangia una mela alle 17:30. La fame è diventata una colpa. Posso dirlo, e sono convinto che il 99,9% degli uomini siano d'accordo con il sottoscritto, e qui chiaramente sono convinto che gli uomini mi diano ragione, le donne no, ma mi voglio riferire alle donne: la cellulite. Ragazzi, ora, la cellulite, che è una cosa che voi donne combattete strenuamente come se fosse il nemico da sterminare, a noi uomini non dà fastidio. A noi uomini non la consideriamo, quella che voi ritenete essere un inestetismo. Ragazzi, a noi uomini, da sempre, non ci dà fastidio. Ce l'hai? Va bene. Non ce l'hai? Va bene ugualmente. Io chiaramente sto parlando di una quantità di cellulite che non diventa poi patologia, ok? Ma voi donne spendete cifre inenarrabili per creme che non servono a niente. Voi prendete qualunque studioso, medico, vi dirà: la cellulite non può essere combattuta con una crema. A noi, se avete un po' di cellulite, quando sentite donna, quella, guarda la cellulite, a noi il culo glielo guardiamo uguale, non ce ne può fregare di meno se c'ha quei piccoli puntini, non ce ne può fregare di meno. A noi un bel culo che ci abbia un po' di cellulite o che non ce l'abbia, lo dico a voi donne, non ce ne può fregare di meno, anche se è patriarcale, anche se è maschilismo allo stato puro, a noi non ce ne può fregare di meno. Il fatto che oggi uno abbia quasi paura e vergogna di dire mi voglio riposare, come? Non vai a fare la tua camminata? Come? Non vai a fare sport? Come non vai a fare attività? No, c'ho voglia, oggi c'ho voglia. No, avere voglia di non fare niente è vissuta come una debolezza. Noi uomini che ci abbiamo un po' di maniglia dell'amore, un po' di panzetta, oggi no, gli addominali scolpiti, no, perché se tu non hai gli addominali scolpiti, gli addominali scolpiti, non è detto che tutti ce li possano avere, primo, perché è anche una questione proprio fisica, no? Quindi questione proprio di codice genetico, due, per avere gli addominali scolpiti deve esserci un mix tra una alimentazione a livello campo di concentramento e allenamento da persona che campa per quello. Si vive anche senza addominali scolpiti dopo i 30 anni, e chi ha gli addominali scolpiti a 40 o a 50 anni vive dei sacrifici, privazioni e deve avere un sacco di tempo per potersi dedicare a quello. E poi quella che oggi sembra diventata una grandissima colpa, invecchiare. Oggi tutti quanti cercano di essere più giovani, di apparire più giovani, e quindi anche qui trattamenti, protocolli, e poi prodotti, integratore, il collagene. Allora, siccome io fondamentalmente sono uno, io sono il fondatore dello sticazzismo, no? Chi conosce questa trasmissione sa perfettamente che cosa intendo. Io sono veramente il fondatore dello sticazzismo. Ho deciso di fare un'altra cosa, totalmente un'altra cosa, fregarmene, e ho voluto fare una prova. Allora, io ho la barba bianca, ok, e la barba bianca ti riporta a Babbo Natale, ti riporta al nonno, ti riporta alla persona anziana. La barba bianca non ti ingiovanisce, la barba bianca ti invecchia. E la sapete cosa ho deciso di fare? Mi faccio crescere per un po' la barba. Ma lo sapete perché? Perché vuole essere questo anche uno studio comportamentale e capire e vedere quello che dicono gli altri. Tutto nasce da uno scambio di opinioni con mia moglie, che mi ha detto, dice, ma la barba, ma quando te la tagli sta barba che sembri più vecchio di 10 anni? Ecco, mi hai acceso una lampadina, tac tac. E infatti ho preso appuntamento con un mio nipote, che è un barbiere, per aggiustarmi la barba in modo tale da potermela far crescere. E lei ha detto: certo che tu veramente non te ne frega niente degli altri, cioè non te ne può fregare, tutti fanno a gara a essere più giovane, tu invece cerchi di essere più vecchio. Sì, esattamente, cerco di apparire più vecchio di quello che sono, perché fondamentalmente me ne voglio fottere del pensiero degli altri. E qui voglio anche invitarvi ad essere voi stessi. Voi dovete, ognuno di voi si deve riappropriare della propria vita. La vostra vita, il vostro umore, le vostre decisioni non possono essere influenzate dagli altri. Uno che mi vede e ti dice: ah, ti sei fatto crescere la barba, sembri più vecchio, e tu sembri più stronzo. Guardate che funziona, io l'ho fatto ieri al bar con una persona: ah, ti sei fatto crescere la barba, sei più vecchio, e tu sembri più stronzo. Ragazzi, non capiscono se è una battuta, se è una risposta piccata, non lo capiscono, non ci arrivano, perché danno per scontato il fatto che dire ad una persona sembri più vecchio sia la normalità. Io personalmente me ne frego, ma ci sono persone che di fronte ad un'affermazione di questo genere ci stanno particolarmente male. Quindi, se volete, mi guardate in televisione, ho la mia barba bianca, dimostro orgogliosamente 10 anni di più, ed è una prova che faccio per vedere proprio le reazioni degli altri. In fin dei conti, essere il fondatore dello stigazzismo comporta anche delle responsabilità.
0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR99.
0: Scopri come
1: su RTR99.it.
10: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
11: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
10: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
11: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
12: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
13: E che fai? Chiudili fuori casa.
14: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
15: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
14: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
16: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
17: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:16, minuti primi e qualche secondo. Io già stavo leggendo i vostri messaggi arrivati al 338 99 00 990, riguardo anche i primi pensieri in libertà, quelli che riguardano proprio la prima tranche della trasmissione, e sorrido, a parte il fatto che avete scritto delle cose anche molto molto diverse riguardo alla cellulite. Ho notato però che sono pochissime le donne che sono intervenute, forse perché le ho proprio toccate sul vivo, no? Cioè, quindi quello è un nervo scoperto. Vabbè, Volevo dirvi una cosa, perché insomma noi qui in radio, almeno per quello che è possibile, cerchiamo anche di evitarvi delle fregature. Sui social stanno passando dei filmati filmati che prevedono la presentazione e di conseguenza la vendita di un soffione per la doccia, che secondo, in base alle promesse, dovrebbe aumentare a dismisura la potenza del getto. Ora, in molte case può capitare che ci sia poca pressione e quindi vai a fare la doccia e nonostante tu abbia pulito tutti gli ugelli con l'anticalcare, la pressione è sempre abbastanza limitata, quindi è un po' fastidiosa. E quindi questi soffioni di produzione rigorosamente cinese promettono, grazie ad un sistema interno, di aumentare la potenza dell'acqua in modo tale da avere un getto incredibile. Ora, signori, a livello fisico questo è impossibile, a meno che non ci sia un motore, come succede ad esempio ad una idropulitrice. Ok, tu hai una idropulitrice, il motore dà una pressione notevole all'acqua, allora in quel caso, ma se tu hai un semplice soffione, un pezzo di plastica, ok, come fa l'acqua ad aumentare di potenza? Semplice, gli ugelli sono estremamente piccoli. Questo significa che la quantità di acqua resta la stessa, ma essendo gli ugelli più piccoli, la sensazione che tu hai è quella di avere maggiore potenza, ma anche maggiore fastidio. Perché io l'ho comprato, non l'ho pagato 25 euro come quello che vendono su internet, lo paghi 3 euro in giro, ok? Ho preso su una bancarella, 3 euro. Ed è impossibile farsi la doccia, perché è come se ti arrivassero tutti degli spilli addosso, ma veri e propri spilli di acqua. Quindi è una fregatura. Cioè, non comprate mai, ripeto, mai questi soffioni per la doccia che promettono di aumentare la potenza del getto d'acqua, perché non è possibile, fisicamente non è possibile, a meno che non ci sia un motore, che potrebbe essere ipotesi a batteria. Allora, il motore può aumentare la pressione dell'acqua, ma se non c'è un motore, dentro è solo plastica, pagate 23, 22, 25 euro un soffione con i fori semplicemente più piccoli. Io ve lo dico, poi se volete prendere la fregatura fatelo senza alcun problema. Io l'ho pagato, ho comprato 3 euro, provato, mi sono praticamente scartocciato le parti intime, dopodiché ho preso, l'ho smontato e l'ho buttato via. Quindi, a meno che voi non vogliate scartocciarvi le parti intime, non c'è bisogno che vi dica in che cosa consistano le parti intime, ma potete ben immaginare. Dunque, la cosa è avvenuta dove? In Veneto, se non erro? In Veneto? Sì, nel comune di appena fuori dal comune di Padova, Villa Tora, comune di Saunara, appena fuori da Padova. Allora, sia chiaro, allora, dobbiamo noi tutti porci di fronte a determinate notizie in maniera giustamente indignata, ma correttamente sincera, ok? Non con gli altri, ma con noi stessi. Io, quando dico che qui in diretta faccio controinformazione, è perché vi porto per mano all'interno dei miei pensieri, e magari può pure essere che vi ci trovate bene, può pure essere che vi apra le mie idee, vi aprano orizzonti nuovi, o vi permettano di dire: sai, Luca, no, stai di una fesseria, oppure sai, Luca, c'hai ragione. Allora, ascoltate bene. Soffoca l'anziana suocera con una busta, è stato arrestato un settantenne. si parla chiaramente di un omicidio. La persona che lo ha commesso dovrà giustamente pagare per questo efferato crimine, d'accordo? Quindi che cosa ha fatto questo settantenne? Ha praticamente messo un sacchetto di plastica in testa alla donna, ha serrato il sacchetto di plastica e la povera donna, dopo un po', in mancanza di ossigeno, è andata in ipossia, avendo 96 anni, non ci ha voluto neanche tanto, è passata a miglior vita. Ma questo settantenne non è che poi è scappato, ha tentato la fuga, no, assolutamente. Dopo averla ammazzata, tranquillamente ha alzato la cornetta del telefono o dal cellulare, adesso non lo so, ha chiamato i carabinieri e ha detto: per favore, potete venire in via tal dei tali nel comune di come si chiama il comune Saunara, perché ho appena ammazzato mia suocera. E i militari, ascoltata questa confessione, lo hanno fatto parlare e nel frattempo avevano allertato una pattuglia che si è recata direttamente a casa. Quindi, mentre il tizio di 70 anni stava ancora al telefono con i carabinieri spiegando quello che aveva fatto, i carabinieri sono arrivati, lui ha detto ai carabinieri: scusate un attimo, ma non sono dalla porta, tac, dice: ah, siete già qui. E insomma, e i carabinieri lo hanno arrestato e lo hanno portato in carcere. La cosa è avvenuta alle ore 13 e in casa in quel momento c'erano solo loro due, il settantenne e la suocera di 97 anni. La moglie dell'uomo era fuori per fare la spesa e il fatto non si è verificato in una all'interno di una famiglia problematica, assolutamente. Il settantenne, che si chiama Enrico Marigo, era in pensione da qualche anno, incensurato 70 anni, da tutti conosciuto come bravissima persona, da tutti conosciuto come un grande lavoratore. Sapete, nei piccoli centri c'è ancora questa rete sociale di conoscenza, no? Quindi si era un po' tutti quanti, possiamo dire, una grande famiglia, tutti sanno tutto di tutti. Le persone del luogo, commentando l'accaduto, non riuscivano a capacitarsi di come fosse stata possibile una cosa di questo genere. Cioè, porca miseria, ma ti rendi conto che ha fatto Enrico? Ha ammazzato la suocera, che si chiamava Maria Zanasca, di 97 anni, e diceva: è allucinante, è pazzesco. Dunque, Maria Zanasca, da ormai una decina abbondante di anni, era, come si dice in gergo tecnico, allettata, affetta da diverse patologie, e una di queste ne aveva causato il totale declino cognitivo. Con i militari l'uomo si è sfogato, ha detto: non ce la faccio più, non ce la faccio materialmente più, non abbiamo una vita, io sono vecchio, ho 70 anni, abbiamo in casa questa donna che è impossibile da gestire, non abbiamo la possibilità di rinchiuderla, possibilità economica di rinchiuderla in una casa di riposo, i parenti di mia moglie se ne sono fregati, mia moglie e di conseguenza io ci siamo fatti carico di questa situazione e abbiamo vissuto questo disagio enorme, non ce la facevo più, non ce la facevo veramente più. E è intervenuto poi il medico legale, che ha effettuato la perizia, stabilendo subito che la donna era morta per soffocamento. È stata disposta l'autopsia, ma più per un atto dovuto, perché poi gli aspetti da chiarire sono pochi. Enrico Marigo quindi è stato arrestato, condotto in carcere a Padova. Allora, sia chiaro, da parte mia non c'è nessuna intenzione di sminuire quanto accaduto, si tratta comunque di un omicidio. Però vi ricordate quando qualche tempo fa ci siamo confrontati, no, su questo argomento, e io avevo una domanda alla quale non sono riuscito a dare una risposta, ma oggi la domanda ve la rifaccio: non è per caso che oggi si campi troppo? Perché vedete, l'assistenza domiciliare, definiamolo così, l'assistenza familiare per una persona anziana che ha dei problemi, per carità, è una cosa bellissima, ma quando tu arrivi a 70 anni e vivi in casa con tua suocera che è allettata, che ha bisogno di assistenza continua, che tra l'altro ha a livello cognitivo ormai non ci sta più con la testa, a 70 anni hai il diritto di averne le palle piene? No, io lo chiedo a voi, perché qui non si parla solamente di assistenza agli anziani, ma qui si parla di anziani che sono costretti ad assistere delle persone che ormai sono entrate a far parte della quarta età e sono abbondantemente all'interno della quarta età. Io mi chiedo, no, un uomo da tutti considerato buono, generoso, ottimo padre di famiglia, grande lavoratore, mai un problema con la giustizia, ma se a un certo punto proprio ti accorgi di non farcela più, ti accorgi che la tua vita, dopo una vita di lavoro, ok, una vita di lavoro, e arrivi al momento della pensione, ora non dico che te la devi scialare tra viaggi in posti da 1000 e una notte, ma ti rendi conto che a 70 anni la tua vita è ancora quella, insieme a tua moglie, de pulir culo e sta presso ad una vecchia dei 97 anni che non sa neanche chi sei, che ti insulta. Insomma, io mi auguro che il giudice che dovrà emettere una sentenza tenga presente anche tutte queste cose, perché è facile parlarne stando al di fuori, ma se a 70 anni, quando puoi avere anche problemi di carattere fisico, puoi avere problemi di qualunque genere, quando non hai più le energie di quando avevi 40 anni, a 70 anni tu ancora devi dire agli amici: senti, mandiamocene fuori, e rispondere: non posso perché c'ho mia suocera a letto. E te rode il culo, ragazzi, e dai.
1: RTR 99, ti ricordi?
18: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
19: Via, via.
18: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
20: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: papà. Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. Io tanto lo so, che quando affronto certi argomenti diventa difficile poi esprimere il proprio dissenso attraverso un messaggio. Ma lo sapete perché? Perché è chiaro che l'argomento che ho affrontato poi può toccare anche i nostri affetti più cari, quindi è un argomento estremamente pericoloso. Però io ho detto delle cose che vi hanno messo di fronte ad una realtà, e io so che anche se durante il mio discorso di questo fatto di Padova avete detto però poi però ci avete pensato, ha detto e se capitasse a me? Cioè, e se capitasse a me? Cioè, io oggi, per farvi entrare meglio nella parte, come dico spesso, dobbiamo immaginare di interpretare i due ruoli, perché io vi ho detto anche: pensate ad avere 70 anni e non avere una vita dopo aver lavorato una vita, visto che siete costretti ad accudire vostra suocera che di anni ne ha 97. Ma vi faccio un altro discorso, lo dico a te, ok, che magari ti sei anche un po' indignato per quello che hai detto, perché pensi che io non abbia rispetto delle persone molto anziane, a parte che a 70 anni una persona è anziana. Ma tu a 97 anni vorresti continuare a rovinare la vita di tua figlia? Vorresti continuare a rovinare la vita della famiglia di tua figlia o di tuo figlio? Vedendo o comunque immaginando oggi che ci stai con la testa, che tuo figlio, tua figlia, la famiglia di tuo figlio o di tuo figlio, una famiglia ormai adulta, anziana, è costretta a distruggersi per continuare ad assistere un vegetale? No, a dirlo, perché poi sei tu che devi rispondere. Io la mia idea te l'ho data. E io prego Dio di non farmi mai arrivare in quelle condizioni e di riprendermi prima, perché l'ultima cosa che voglio è quella di distruggere la vita dei miei figli e di conseguenza della famiglia dei miei figli. Pensateci. Ecco, guardatela anche da un diverso angolo di visuale. C'è questo tizio, questo dice: io insegnante precario da 1000 euro al mese e un quarto figlio in arrivo. Come faccio a vivere? Beh, amico mio, intanto ricordati una cosa, che esistono i metodi anticoncezionali. Primo, io Cioè, se tu sei insegnante precario, prendi 1000 euro al mese e metti al mondo 4 figli, evidentemente fatti una domanda, ragiona un po' più con il cervello e meno con il glande. Tutto lì. Cioè, non è che puoi addossare la colpa, perché tu mi puoi dire: io insegnante precario da 1000 euro al mese vorrei mettere su famiglia e non posso farlo. Allora io sposo in pieno il tuo ragionamento. Ma tu insegnante precario da 1000 euro al mese metti al mondo 4 figli, ma non è, puoi dare la colpa alla società per questo, perché magari uno ci pensa prima. Poi è vero che ci sono famiglie che con stipendi ignobili, ma non italiane, mantengono 4 o 5 figli, però è anche vero che se tu sei italiano non hai diritto a quelle prebende che invece sono riservate a chi italiano non è, ma ha scelto l'Italia per viverci. Quindi se qualcuno dice: ma quindi questo ragazzo non è questo ragazzo, ragazzi, 1000 euro al mese, metti al mondo 4 figli, ragazzi, non ragazzi, siamo onesti, siamo sinceri, vi fa pena? Quando io parlo dell'asteroide che dovrebbe arrivare, perché poi noi dobbiamo ripartire da zero, quando le fondamenta sono sbagliate, quando le fondamenta sono marce, una casa non la puoi salvare, la devi abbattere, non c'è niente da fare, la devi abbattere. Quindi non, ma per capire meglio il motivo del quale io per il quale io parlo dell'asteroide, no? Allora, in un supermercato italiano, del quale non faccio il nome, ma una catena importante, viene venduta una confezione di plastica sagomata, chiusa ermeticamente con la plastica trasparente, e all'interno ci sono due uova sode già sgusciate, pronte all'uso. Costo di queste due uova sode già sgusciate, pronte all'uso: 3,20 euro. Allora, se un prodotto di questo genere viene acquistato, è evidente che noi abbiamo il diritto di chiedere l'asteroide, perché se qualcuno arriva al supermercato e compra due uova soda a 3,20 euro, dunque io compro le uova, la confezione da 6 uova viene a costare più o meno a occhio e croce fra 2 euro e 2,50 euro, a seconda della marca, fra 2 euro e 2,50 euro. Ok? Ora, se due uova sode già sgusciate ti costano 3,20 euro, signori, non mi venite a parlare della benzina che costa 2 euro, ha superato ormai abbondantemente i 2 euro. Perché, ragazzi, è la filiera dell'imbecillità, ci sono tanti prodotti al supermercato, la filiera dell'imbecillità. Tu vai a prendere un melone e lo paghi, che ne so, 4 euro, va bene? 4 euro, un melone. Poi di fronte al banco frutta c'è la frutta già tagliata, quindi c'è il bicchiere con i pezzetti di melone che praticamente sono un quarto del melone che costa 4 euro e lo paghi quasi 4 euro. Il melone già tagliato lo paghi 4 euro. Il problema è la benzina, ed è un problema, ci mancherebbe altro, ma ragazzi, ripeto, fa tutto parte di questa, io non so come definirlo, questo decadimento della civiltà, o comunque questo aumento totale della scemenza? Sarà che noi siamo forse anche fuorviati da un certo tipo di pubblicità? Pensare che una volta anche la pubblicità era praticamente a parte che era una vera e propria arte. Cioè, se io adesso vi dico una serie di slogan della pubblicità del passato che sono diventati parte integrante del nostro modo di esprimerci quotidiano, ma sono tutte pubblicità del passato, oggi non è più così, ragazzi. Cioè, una volta c'era uno studio per far sì che un prodotto di un certo tipo divenisse familiare. Oggi no. Oggi non si guarda più il prodotto, si guarda più il testimonial. Non so, allora, ve ne dico alcuni e sicuramente vi renderete conto anche voi stessi di aver utilizzato lo slogan della pubblicità anche in ambiti completamente diversi. Se qualcuno ti chiede: ma è nuovo? Molto spesso si risponde: no, lavato con perlana. Non c'entra niente, ma ormai fa parte del nostro linguaggio. Se tu devi dare un out a qualcuno e devi dire: ti devi comportare in questo modo, molto spesso tu dici: oh, è così o pomì, o così o pomì. Ancora oggi il cinar, se tu parli di cinar, dici: contro il logorio della vita moderna, e ti diventa normale, roventa. Lo sapete, vero? È per chi non si accontenta. Ma ce ne sono talmente tante. Ma c'è Gigi? No, c'è la cremeria. Guardate che io vi potrei riempire di messaggi di questo genere. Riempire. Il gusto pieno della vita. Anche qui Amaro Averna ci ha cambiato. Uno dopo l'altro. Guardate che l'amaro per l'uomo che non deve chiedere mai. Riomare il tonno così tenero che si taglia con un gressino. Chicco, dove c'è un bambino. Adesso ultimamente la team ha ripreso lo spot degli anni 90, una telefonata allunga la vita, utilizzando sempre lo stesso testimonial che era Massimo Lopez. E chi è che non ha mai fatto dei pensieri un po' porcaccini sulla modella che era inserita all'interno di una vasca che era stata sigillata con Saratoga? Chi è che non l'ha mai fatto?

0: e chiaramente non viene specificato poi che cosa possa aver dato Ambrogio alla signora in giallo. Uno dei più iconici. To gust is melk one. To gust is mes che one. Oppure quante volte noi abbiamo chiamato la Simmental, la Tinsemmal, come il bambino che non la sapeva dire. Perché i bambini a volte sbagliano, dicono cinema franciusaglie, e allora era la Tinsemmal. La morale è sempre quella, fai merenda con girella. Ecco, pensate quante volte ci è capitato, la morale è sempre quella, e qualcuno ti risponde fai merenda con girella. Questo è ancora, c'è ancora oggi, perché a passare dei tempi, crudino, l'aperitivo biondo che fa impazzire il mondo, ava come l'ava. Oh, il caffè è un piacere, e se non è un piacere, che piacere è? Più lo mani giù e più te tira su. E questo era Nino Manfredi, credibile. Forse la mia preferita, se devo pensare ad una pubblicità, la mia preferita, non serve un pennello grande ma un grande pennello. Guardate, non serve un pennello grande ma un grande pennello. Questa un'altra cosa, e qui pure è riuscita questa pubblicità di una camminare Ferrarelle, è riuscita a mettere d'accordo tutti, Liscia, Cassata o Ferrarelle. Perché la domanda è questa, Liscia, Cassata o Ferrarelle? Perché per un lungo periodo andavi al ristorante, l'acqua, Liscia o Cassata, Ferrarelle, che era una cosa che metteva d'accordo un po' tutti quanti. Mi ami? Ma quanto mi ami? Mi pensi? Ma quanto mi pensi? Lo vedete che una volta le pubblicità diventavano parte integrante della nostra vita quotidiana? Oggi non più. Cioè, oggi le pubblicità sono diventate un qualche cosa che lì per lì ti deve dare un risultato, ma non c'è uno storytelling dietro, non c'è una cura, non c'è la volontà di qualche cosa che resti. E questo purtroppo è un peccato, ma questo è anche motivo, questo è uno dei problemi, se non il problema più importante, è proprio quello dei social, che hanno velocizzato un po' tutto. Ma lo dico a voi, così in modo che vi possiate dare una risposta. Voi pensate che una delle testimonial nel corso degli ultimi anni, oggi caduta in disgrazia, è stata Chiara Ferragni? Ecco, provate a pensare, no? Chiara Ferragni che ti dice ehi girl, ehi gay, sono qui al ristorante, utilizzo questo prodotto, okay. Oppure un Nino Manfredi che ti dice più lo mani giù e più ti tira su. Ma secondo voi chi è più credibile? Ecco, noi abbiamo dato credito a persone che non erano credibili. Quando io dico che gli influencer sono il cancro della comunicazione di questi anni, intendo proprio questo. Io non so se tutti questi miei esempi vi abbiano portato a ragionare, e io mi auguro che il ragionamento vi porti ogni volta che state sui social e vedete un influencer che vi dice fate questo o fate quest'altro, voi, se siete veramente liberi, fate l'esatto contrario di quello che vi dice l'influencer. Comprate un prodotto? Non lo comprate. Andate in vacanza in quel posto? Non ci andate. Andate a mangiare in quel ristorante? Non ci andate.
1: RTR 99 ti ricordi,
2: se vuoi far conoscere la tua attività siamo pronti, scrivi o chiama il 375 922 7663 per la tua pubblicità
1: su RTR 99 ti ricordi.
3: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da €259 al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma,

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52, minuti primi e qualche secondo, ma sì, certo, ragazzi, di slogan pubblicitari del passato ce ne sono tantissimi, no? Crudo cotto gran biscotto è sicuramente un altro, e Momo Plan ne è un altro ancora, e Antò fa caldo è un'altra ancora, se c'è la goccia è gin, che era il Gorgonzola, capito? Quindi ce ne stanno tanti di pubblicità che sono entrate nei nostri modi di dire, nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di esprimerci. Però ci sono due messaggi che riguardano invece un argomento che ho affrontato prima, quello del settantenne che ha soffocato la suocera di 97, e uno è di Roberto che dice: ma chi può essere arbitro se non colui che ce l'ha donata? Intende la vita. Dovrebbe essere lo Stato a provvedere al tipo di assistenza per le persone in questa situazione. Non farei mai la scelta di quell'uomo. La morale non esiste più. Hai sicuramente ragione anche tu. E poi c'è un altro messaggio da parte, sempre su questo argomento, lo devo ritrovare, aspetta, perché eccola qua. Dunque, mia suocera è morta a febbraio, aveva 95 anni, me la sono portata a casa e insieme a mia moglie l'abbiamo accudita fino alla morte. È una questione di amore ricevuto e ripagato, poi forse è l'essere cristiani in tutto, e questo è il messaggio di Italo. Avete sicuramente ragione anche voi. Cioè, infatti, in questa notizia possiamo dire che ci sono vari risvolti, ognuno poi trova quello che maggiormente si adatta o si addice al proprio pensiero. Ora io vi dico una cosa, però anche se è una di quelle che poi fanno partire il vaffa, e ci sta senza alcun problema, perché poi, come dico spesso, cioè, uno che cerca di piacere a tutti alla fine non piace a nessuno, quindi è giusto anche che io esprima delle opinioni che possono essere contestate da alcuni ed accettate da altri. Tant'è, siamo in democrazia, c'è la libertà di parola, c'è la libertà di pensiero. Io rispetto molto quello che hanno detto Roberto e Italo, anzi, vi dirò di più, io sono profondamente ammirato dal comportamento di Italo per quello che ha fatto fino a febbraio con la suocera, che se l'è portata a casa e l'ha accudita fino alla fine. Ma allora, io sono a favore dell'eutanasia e non mi interessa quello che dice una certa parte politica, perché se dovessi dare ascolto a quella che è la mia parte politica di riferimento, io dovrei essere contrario all'eutanasia, e invece io sono estremamente favorevole, perché ritengo che la vita sia un qualche cosa che è di proprietà di chi respira. E poi, se vogliamo dare una chiave religiosa, ma siamo su altri campi e entriamo in altri settori. Dunque, ma perché poi a me piace segnalare questo, no? Che uno speaker intelligente in certi pantani che sono ideologici, morali, non ci si andrebbe a ficcare, però purtroppo, ragazzi, io sono fatto così, no? Se devo pensare, a me piace sguazzare un po' nel fango anche della notizia, no? Mi piace particolarmente, anche perché la cosa bella di quando sguazzi nel fango, a parte che ti ci diverti, ma poi è farti la doccia e toglierti il fango dopo, ok? E mi spiegate il motivo per il quale, dopo aver vissuto una porzione di vita sempre troppo breve con un nostro amico a quattro zampe, nello specifico un cane ed un gatto, in caso di patologie particolarmente importanti, uno si trova a dover prendere una decisione durissima, ed è quella dell'iniezione. Io sono sicuro che in questo momento all'ascolto ci siano delle persone che purtroppo questa decisione l'hanno dovuta prendere con enorme dolore, con enormi sensi di colpa, ma anche con un obiettivo ben preciso. Ho amato talmente tanto il mio cane, ho amato talmente tanto il mio gatto, che continuare a farlo vivere per una questione egoistica, facendolo soffrire, io non me la sento. Qualcuno dirà, Luca, stamattina ti sei drogato, Luca, stamattina invece di prendere il caffè ti sei bevuto mezza bottiglia di vodka, perché tu stai mettendo sullo stesso piano una persona, un essere umano con un animale. No, io sto mettendo sullo stesso piano il fatto che, per quanto riguarda un componente della nostra famiglia, noi, per evitare di farlo soffrire, preferiamo fargli l'iniezione. Quando si tratta di un altro componente della nostra famiglia che non è più in grado di comprendere, non è più in grado di decidere, non è più in grado di capire, allora no, perché la vita gliel'ha data nostro Signore e noi la vita non gliela possiamo togliere. Invece io sono estremamente favorevole all'eutanasia e vi dirò di più. Io sono talmente convinto di questo che vorrei una legge molto chiara che prevede da parte di ognuno di noi l'assunzione di responsabilità. Se io mi troverò nelle condizioni di questo, questo, questo, questo, questo, saranno i miei parenti a decidere se staccare la spina o meno. Tutto lì. Perché se ci riflettete bene e se ci ragionate bene, è quello che ho detto prima, ma voglio continuare ad insistere su questo argomento. Ma voi, arrivati a 97 anni, allettati e con un decadimento cognitivo che vi impedisce di interagire con le persone che vi amano, che avete amato e che voi non riconoscete e non sapete chi sono, voi vorreste continuare a vivere in quelle condizioni o vorreste togliere il disturbo? Poi, se mi venite a dire che la vita è di nostro Signore Gesù Cristo che ce l'ha donata, e allora, signori, parliamo pure di scie chimiche, parliamo pure dei terrapiattisti e parliamo pure dei panna nella carbonara.
3: RTR 99. Ti ricordi?
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: RTR 99.
0: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Liberi di esprimere il vostro pensiero. È 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Allora, dunque, è successa una cosa che a mio avviso dovrebbe essere raccontata, anche per farvi capire come certe notizie hanno una cassa di risonanza se i protagonisti sono un certo tipo di persone, hanno un'altra cassa di risonanza, o meglio non ce l'hanno, se i protagonisti sono un altro tipo di persone. Dunque, la cosa che vi racconto, ma che voi già ben conoscete, riguarda la vicenda di quella giornalista sportiva di una TV privata di Firenze, se non erro, che circa 3 anni fa, a occhio e croce, più o meno, adesso non è importante, ma circa 3 anni fa si trovava fuori dello stadio Castellani di Empoli per intervistare i tifosi che sarebbero usciti dal settore ospiti dopo il derby toscano Empoli-Fiorentina. E tanti tifosi della Fiorentina, ma Empoli d'altra parte si raggiunge in mezz'ora da Firenze, quindi è una trasferta per modo di dire, no? E la Fiorentina perde la partita all'ultimo minuto, e chi è tifoso sa perfettamente che perdere una partita, in particolare un derby, all'ultimo minuto è particolarmente doloroso, e intelligenza vuole che tu non vada a sfrugugliare dei tifosi che in quel momento hanno un giramento di scatole a mille. Però lei professionalmente stava lì, è passato un tifoso della Fiorentina che le ha dato una pacca sul sedere, gesto vergognoso, gesto irrispettoso, gesto da perfetto ed emerito coglione. È successo, l'ira di Dio, è successo. Questa giornalista è stata invitata in tutte le trasmissioni televisive. Io avevo prefigurato per lei un futuro estremamente più roseo, ma questo futuro più roseo non c'è stato, perché insomma, nonostante la grande visibilità, però non è stata poi diciamo chiamata a livelli televisivi più alti, è rimasto in ambito locale. Il cretino che ha un ristorante nelle Marche è stato costretto a chiudere l'attività per un periodo a causa delle recensioni negative sui vari social, è stato condannato, è successo l'ira di Dio, perché questo tizio le aveva dato una pacca, la classica pacca sul sedere, le aveva tastato le chiappe, una cosa che chiaramente non si fa. Cioè, io condanno il gesto. Ieri, ripeto, ieri, una giornalista di una trasmissione televisiva in una in Spagna, canale 1 in Spagna, quindi canale nazionale pubblico, ok, come se fosse Rai 1, tanto per intenderci, era a Ceuta e stava davanti a questo gruppo di migranti e parlava della situazione, della crisi di Ceuta, a un certo punto di fronte c'era la polizia, c'erano tutti, si è staccato un migrante che le ha dato una tastata di chiappe. Lei non ha fiatato e ha sentito questa tastata di chiappe mentre era in diretta. La cosa è avvenuta in diretta nazionale, attenzione, la cosa è avvenuta in diretta nazionale. Lei si è girata verso il tizio che le aveva tastato le chiappe e non ha detto nulla, ha continuato regolarmente, si è semplicemente spostata, quindi dalla sua posizione aveva i migranti dietro di lei, si è spostata in maniera tale da avere dietro di lei gli agenti della Guardia Civile. Non è successo assolutamente nulla. E il tizio che le ha tastato le chiappe, dopo averlo fatto, non è che è scappato, tutt'altro, è rimasto lì, anzi ha detto anche qualche cosa, inquadrato proprio, infastidito dal fatto che questa giornalista stesse raccontando la situazione. Non ha fiatato nessuno, cioè, ma mi spiegate dov'è la differenza? Allora, la giornalista c'era la giornalista in Italia e la giornalista in Spagna, erano entrambe in diretta, erano a raccontare un fatto di cronaca, hanno preso entrambe una tastata di chiappe, nel primo caso la tastata di chiappe l'ha data un italiano processato. Nel secondo caso la tastata di chiappe l'ha data un migrante e la giornalista, invece di lamentarsi e denunciare, ha fatto finta di niente e tutti sono rimasti in silenzio. Lo vedete che cosa comporta adeguarsi al pensiero unico dominante? Significa non avere neanche più la capacità di indignarsi. Questa cosa mi ha fatto sorridere moltissimo. Allora, io voglio prima fare una premessa che secondo me, voglio fare una premessa, la premessa la fa sempre prima, no? Quindi in italiano è scorretto dire voglio prima fare una premessa, è come prendo un volo aereo, ragazzi, un volo può essere solo aereo, no? Quindi comunque sia, faccio una premessa. Per me ognuno ha il diritto di avere una percezione di se stesso liberissima. Ognuno ha il diritto di sentirsi quello che vuole. E io adesso non so esattamente come si chiami questa cosa, ma ci sono degli uomini o donne che si ritengono dei cani e indossano delle maschere che insomma le fanno sembrare dei cani, non proprio maschere, diciamo, realistiche, sono più maschere fumettistiche, ok? Per me, a meno che io non vada, dice, sai, devo andare dal dottore, dice, il problema, cioè, guarda, c'è un problema, che ne so, un problema, mi devo far visitare un cardiologo, vado al cardiologo, trovo il cardiologo con la maschera da cane, fa, prego, buongiorno, si accomodi, no, guardi, lasci perdere, vado ad un altro. Però voglio dire, se uno dentro casa sua mette la maschera del cane, gli piace per cane, star guinzaglio, ma che me ne può fregare? Ma che me ne può fregare uno che basta non mi caga per strada e poi per il resto va tutto bene? No, non ci stanno. Si sono riuniti a Berlino, un migliaio erano di questi, perché chiedevano il divieto, chiedevano alla Germania di vietare come partito politico l'Alternativa für Deutschland, quelli che hanno preso il 44% in Sassonia. Ok, cioè 1000 persone con la maschera da cane, che si ritengono dei cani, hanno chiesto che la Germania vietasse l'Alternative for Deutschland. Ora io mi chiedo, no, se io fossi un tedesco oggi che non ha votato l'alternativa for Deutschland perché magari lo riteneva un partito un po' esagerato, poi esagerato. Guarda, non è che non sia d'accordo con quello che dicono, però è un po' esagerato. Poi mi trovo 1000 persone vestite da cani che ne chiedono il divieto, ma io la volta prossima ma voto alternativa for Deutschland 1000 volte.
0: RTR 99, ti ricordi?
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Back to work, back to school? No, back to Fiori!
14: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
15: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
14: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Quindi dopo aperitivo?
17: No, oggi ho il dentista.
16: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
17: E perché?
16: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
17: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
16: Faccio di meglio, ti accompagno.
18: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: RTR 99 ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:14 minuti primi e qualche secondo. Prima parlavamo degli slogan della pubblicità. Fare pubblicità su RTR 99 ti ricordi vuol dire farsi conoscere e sfruttare le grandi potenziali di una radio e di una TV completamente diversa da tutte le altre. Per informazioni, contatto diretto senza intermediari, quindi parlerete direttamente con noi e in particolar modo con il nostro responsabile interno Fabrizio Sgrigna, 375 922 7663, ripeto 375 922 7663. Bene. Dunque, fra un po' vi farò ascoltare una cosa che mi ha fatto veramente ridere, mi ha fatto sorridere. E dunque ho letto una dichiarazione di Laura Morante, che è una attrice di 70 anni. Poi io non so voi, ma ci sono delle attrici, o ci sono degli attori, ma in questo caso parliamo di Laura Morante, che interpretano sempre e comunque lo stesso ruolo: una donna insoddisfatta, nevrotica, sempre lo stesso ruolo. Non è che una come Laura Morante le puoi far fare, non so, la dottoressa, l'agente segreto, per dire, in un film la chef. No, sempre la donna insoddisfatta, nevrotica, ansiosa. Cioè, e oggi Laura Morante, che è, io credo, una miracolata, perché sai, è come dici tu, nella vita che cosa sai fare? Guarda, io nella vita so infilare le perline, ma bene, le so infilare bene, sì, ma no, io nella vita faccio l'infilatore di perline, capito? Ma Più campi? Sì, perché c'è gente che mi fa infilare tante perline, io infilo le perline 8 ore al giorno. Capito? Tu sai fare solo quello, dici, ma poi so infilare le perline. E così è Laura Morante. Un'attrice che sa fare solo, sa ricoprire solidamente quel ruolo. Oggi si lamenta, dice, perché nel nostro cinema lavorano sempre i soliti quattro. Magari vorrei ricordare che una persona che di professione fa l'attrice deve adattarsi a tutti i ruoli previsti da una sceneggiatura. Ci sono degli attori che possono interpretare solo determinati ruoli, no? Cioè, Laura Morante è una di queste, ma si lamenta perché il problema è che se sai fare solamente una cosa, ragazzi, per forza di cose i ruoli scarseggiano. Non so se ve ne ho parlato di questo film che ho guardato qualche giorno fa con diciamo che ero anche molto curioso. Era il titolo Cena di classe. L'ho potuto guardare perché per gli abbonati Sky c'è la possibilità di avere un film di quelli che sarebbero a pagamento gratis al mese, e mi è capitato e ho scelto questo Cena di classe di Francesco Mandelli del 2026. Io credo sia uno dei film più brutti che abbia mai visto. Ma veramente, cioè, perché poi è un po' come quando tu vedi un'auto brutta, no? Ma proprio oggettivamente brutta, no? Tu dici, ma porca miseria, ma quando l'hanno presentata, cioè quando hanno ma non hanno detto questa non la possiamo mettere in vendita perché è brutta, è proprio orripilante, no? Ricordate, lo dico, l'Alfa Romeo Arna, tanto per intenderci, no? Era brutta, proprio brutta, ma brutta perché era brutta. Ma un film così, no? Ma di una bruttezza, di una povertà sotto tutti i punti di vista. Infatti non... Cena di classe, proprio di... cioè del 2026, di quest'anno. Credo che abbia incassato 7 euro al botteghino, credo abbia incassato 7 euro. Madonna, ci sono degli oggetti. Vi capita di desiderare degli oggetti? E io qui, signori, mi dispiace, ma devo tornare un po' al discorso dell'asteroide, perché questo ce lo meritiamo. Allora, questo oggetto che è in vendita, vi giuro, è un oggetto che è in vendita. Ve lo giuro. Allora, in che cosa consiste questo oggetto? Voi immaginate avete mente quei secchi che sono richiudibili? Quelli che diventano piatti, poi però li allunghi, tipo, vi ricordate che una volta noi quando andavamo a scuola nella cartella avevamo il bicchiere che era fatto di cerchi concentrici e tu lo potevi aprire e diventava un bicchiere, poi lo richiudevi e diventava una scatolina rotonda, una cosa di questo genere. Questo è tipo un secchio, ok? Questo è un secchio e tu quindi lo apri, te lo metti sul sedere, poi emetti un peto, ma si può discorreggere, metti una scorreggia e poi tramite una membrana la tiri, perché c'è l'elastico, e spari la puzza a 10 metri, a 15 metri. Cioè c'è gente che spende tot euro, non so quanti, per sparare la puzza del proprio peto a 10 metri, a 15 metri di distanza. Adesso, no, ragazzi, non mi venite, per favore, non mi venite a dire che noi non ci meritiamo l'asteroide. Dai, non me lo venite a dire, dai, non posso accettarlo. Proprio io credo che sia un diritto chiedere l'asteroide. Dice, ma avevi detto che avresti parlato di Emma Bonino. Ma guardate, aspetto ancora aspetto ancora qualche giorno, perché io ho un grande rispetto della morte, e quindi ne parlerò tra qualche giorno della figura di Emma Bonino. Certo, resta nella mia mente una cosa che lei disse nel 2017, quando affermò: siamo stati noi a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia, anche violando Dublino. Questa è Emma Bonino nel 2017, ma ne parleremo tra un po' di giorni. Almeno, insomma, cerchiamo di far passare il momento proprio del lutto, il momento dei funerali. Allora, fate attenzione, perché vengono veicolate sempre attraverso i social, purtroppo, delle notizie che semplicemente non sono vere. Ok? Non sono vere. E questo che può servire, almeno una persona, diciamo, allora, chi ha veicolato messaggi di questo genere è perché è contro un certo tipo di mondo arcobaleno. Dunque, a Berlino, che è forse in assoluto la città più gay friendly, quindi amichevole con il mondo gay, la città al mondo, ok? Al mondo. Dunque, tu vai a fare il biglietto della metropolitana e ti rendi conto che ci sono varie tariffe, bambini, anziani, e poi c'è una tariffa per chi fa parte del mondo arcobaleno. E la notizia che esce fuori è che se tu sei gay, lesbica, trans, queer, binaria, non binaria, cioè quella, paghi la metropolitana con lo sconto del 50%, e la gente si indigna. È vergognoso, è vergognosa questa cosa, ma perché allora i gay pagano? Non è vero. Non è vero. Non è vero. I gay, le lesbiche, i trans che arrivano a Berlino pagano la metropolitana esattamente come la pagano tutti quanti gli altri. La notizia è un'altra, che Berlino prevede, la municipalità di Berlino prevede per chi si dichiara gay, lesbica, queer, trans, l'acquisto di quello che a Berlino chiamano il Queer City Pass. Quindi una tessera che può durare un giorno, tre giorni, una settimana, a seconda del periodo durante il quale tu risiedi a Berlino, che ti dà, tu la paghi questa tessera, e ti dà questa tessera la possibilità di usufruire di tutta una serie di sconti. Non so, vuoi andare a mangiare in certi ristoranti, c'è lo sconto del 20%, in altri il 30%, in altri il 10%, in altri il 50%, poi hai l'accesso in tot attrazioni, in alcune gratuite, in altri sconto del 50%, e comprando questo Queer City Pass hai anche diritto allo sconto del 50% sulla metropolitana, ma tu lo paghi. Cioè, il Queer City Pass tu lo paghi all'inizio, per tre giorni mi sembra che costi intorno ai 34 euro, tre giorni, però questi 34 euro che tu inizialmente paghi si possono concretizzare in tutta una serie di vantaggi. Quindi vai, dici, sì, io voglio vedere a New York, c'è il New York City Pass, lo paghi, ipotesi, mi sembra intorno ai $99, una cosa di questo genere, però tu con questo New York City Pass hai diritto ad accedere all'Empire State Building, poi vai lì, se tu vai a fare giri in queste attrazioni e paghi biglietto, pagheresti $250, invece paghi i $99, li paghi prima e hai diritto ad accedere a queste attrazioni, la stessa cosa che capita a Berlino. Quindi chi mette in giro la voce in base alla quale se sei gay a Berlino ti fanno lo sconto del 50%, dice una fregnaccia, ok? Dice una fregnaccia. Quindi se vi dovesse capitare di commentare un video di questo genere su internet, sappiate che state commentando una fregnaccia. Invece volevo farvi ascoltare una cosa che è accaduta ieri durante il concerto di Jovanotti. Quindi concerto di Jovanotti, Circo Massimo, tanta gente e vabbè, insomma, sentite che cosa è successo durante il concerto.
19: Accolgo su questo palco e vi prego di accoglierlo con un applauso, perché non è il sindaco oggi, non è solo il sindaco, è un collega, è un musicista, è uno di noi, Roberto Gualtieri. Caro sindaco, la tua città, ti presento la tua città, la conosci?
20: Ciao, siete stupendo, siete tantissimi, grazie Lorenzo, io sono sceso dall'ufficio, insomma, come si dice.
19: Siamo qua a due passi, poi è un bel posticino, devo dire, con un panorama mica male dalla finestra. C'è la tua chitarra, con la quale oggi sei venuto a fare le prove, e con la mia band abbiamo arrangiato, cercando di essere proprio fedeli all'originale, è un capolavoro quella che canteremo adesso, cercheremo di onorare questa canzone meravigliosa. E io mi sono permesso di cambiare una parola di questo pezzo. Il pezzo si chiama La Samba della Rosa, ok? Samba della Rosa. Io ho cambiato una lettera, è diventato Samba di Roma. Rosa l'ho cambiato in Roma. E quindi il sindaco alla chitarra, la mia band favolosa, e Samba di Roma a Jova Summer Party. Vai!
4: Vabbè, questa è la scena che potete immaginare, Circo Massimo, tanta gente, si presenta il sindaco di Roma in maglietta nera con la scritta Jova Party, è il sindaco di Roma. Cioè, io vorrei ricordarvi che il sindaco di Roma non è solamente il sindaco di questa città, ma anche un ruolo istituzionale che lo pone immediatamente al di sotto delle più alte cariche dello Stato, perché quando arriva qualche personaggio, qualche personalità politica molto importante, viene ricevuta anche dal sindaco della capitale d'Italia. Quindi un sindaco che si presenta a un concerto con Jovanotti con la maglia nera e si mette lì a suonare la chitarra, secondo me comprendo che chiaramente lui abbia necessità oggi di farsi vedere in un certo modo, in maniera amichevole, però signori, poi bisogna anche capire quello che pensano almeno una piccola parte dei romani. Premetto, dunque, io mi dissocio totalmente da quello che dice questa signora ad una manifestazione organizzata per protestare contro le restrizioni in campo automobili, restrizioni imposte dal Comune di Roma. Premetto, mi dissocio totalmente da quello che dice questa signora, mi dissocio soprattutto dai modi nei quali si esprime questa signora. Però, visto che io voglio essere veramente al di sopra delle parti, vi ho fatto ascoltare un momento di grande successo di Roberto Gualtieri ieri, che poi mi sarebbe piaciuto chiedere, mi piacerebbe chiedere a Jovanotti se il sindaco di Roma fosse stato uno di destra, l'avresti invitato ugualmente? Ecco, mi sarebbe piaciuto chiedergli questo, ma ripeto, quello che dice questa signora durante una manifestazione, si protestava contro le restrizioni per la ZTL, le automobili che non possono circolare, tutto quanto, le piste ciclabili assurde. Questa signora si è espressa in questi modi nei riguardi di Roberto Gualtieri. Ripeto, mi dissocio totalmente, vi faccio solo ascoltare per puro spirito giornalistico. Quindi prima i successi e adesso gli insuccessi. Poi, con un messaggio al 338 99 00 990, dovete semplicemente farmi sapere: siete più d'accordo con Jovanotti o con questa signora? Aprite le orecchie.
21: Io voglio dire una cosa a Quartieri, si sente? Voglio dire una cosa a quel figlio della mignotta dei Quartieri, no? Io sono romano e so così, ma brutto figlio della mignotta, no? Ma se ce l'avevi la macchina, porca puttana, ma sei un ragazzo campavo, a ciccione del merda, e i soldi ce l'hai. ci ha rovinato.
9: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
22: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
24: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
25: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
24: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
26: Messaggio promosso da Sanofi.
27: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
28: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
29: Oh my car!
30: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
31: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
30: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
31: ValentinoAutomobili.it.
32: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
0: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8.34 minuti primi e qualche secondo. Devo dire che almeno dai primi messaggi che sono arrivati noto che la signora vince 50-0. Vince 50-0, quindi non è, per carità, cioè, il modo con il quale questa signora si è espressa e che io condanno, sia chiaro, ci mancherebbe altro. Però insomma è comunque una notizia di cronaca, no? Da una parte c'è un giovanotti che fa campagna elettorale al di fuori del periodo elettorale a favore di Roberto Gualtieri, e dall'altra c'è una signora che rispetto a Giovanotti ha una visibilità, ma che è dello 0,00001% in confronto, che si esprime in termini diversi. E poi i due modi di presentare lo stesso personaggio politico vengono messi a confronto e voi avete la possibilità poi di esprimervi, e mi sembra che, ripeto, per quanto discutibili i modi della signora, hanno riscosso il vostro pieno consenso. Dunque, una notizia: è tornato in Italia Alessandro Di Battista, l'aeroambulanza privata e pagata dall'assicurazione, perché signori, noi dobbiamo essere corretti in tutto e per tutto. Alessandro Di Battista aveva correttamente, quando si va all'estero, soprattutto in certe zone, ma poi in realtà andare all'estero e stipulare un'assicurazione che ha un costo comunque limitato permette di essere coperti nel caso accada qualche cosa. Guardate, non è necessario un evento molto grave, basta rompersi una gamba, che non è la fine del mondo, ma se te rompi una gamba e stai a Lisbona possono essere problemi, no? Problemi, chiaramente, parte il dolore, ma problemi anche di carattere economico. Quindi l'assicurazione è sempre importante. Quindi lui è stato riportato in Italia da questa aeroambulanza, quindi il trasporto non ha gravato sulle casse dello Stato italiano, e il volo è atterrato a Ciampino, ha fatto tre scali. C'è, a leggere quello che dichiarano i medici, che si pensava, a causa della pressurizzazione del velivolo e a causa del problema che ha avuto Alessandro Di Battista, si pensava che l'aereo avrebbe dovuto volare ad una quota più bassa, e invece l'aereo ha volato ad una quota di 11.000 metri, quindi come un normale volo di linea, per intenderci. Quindi atterrato a Ciampino, è stato portato immediatamente con un'ambulanza al Policlinico Agostino Gemelli, e è stato detto in maniera chiara: non andatelo a trovare. Quindi noi auguriamo chiaramente a Alessandro Di Battista di guarire, di tornare quello che era prima, e speriamo chiaramente che presto possano esserci buone notizie riguardo al suo stato di salute. Il dubbio che mi viene è che la situazione sia un po' più seria di quanto invece c'era stato raccontato in un primo momento. Spero chiaramente che sia un dubbio destinato a cadere nel nulla. Io l'ho detto veramente in maniera molto diretta: faccio il tifo per Alessandro Di Battista, ma faccio il tifo per l'uomo. Un uomo di 48 anni, ha due bambini, non è un criminale, non è un delinquente, e quindi io faccio sicuramente il tifo per lui. Ma proprio per il suo ruolo di personaggio pubblico ci sono tante persone che gli vogliono bene, che appoggiano le sue battaglie, e secondo me sarebbe cosa buona e giusta raccontare soprattutto alle persone che lo sostengono nelle sue battaglie quali siano le sue reali condizioni. Tutto lì. Poi c'è un discorso legato alla privacy. Allora, quando si parla di privacy, è la famiglia a decidere, e faccio 25 passi indietro. Però, insomma, spero, la mia speranza è che i miei dubbi in merito alle sue reali condizioni siano dubbi destinati a svanire nel corso delle prossime settimane. Vi ricordate, abbiamo parlato la scorsa settimana della strage di Pietralata, no? Quindi quella, la famiglia, padre, madre, figlia e cane, che è stata trovata, tutti e quattro sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, e è una tragedia che secondo me ha tanti colpevoli. Ha tanti colpevoli, e secondo me anche qualche responsabile. Vi dico di più. Il colpevole intanto è lo Stato, cioè questo Stato che ha letteralmente abbandonato questa famiglia, e sono tante le famiglie che vivono questa situazione, tante, tantissime. A volte per una famiglia l'idea di farla finita, l'idea di chiudere con questa vita terrena, la paura di non essere più in grado di andare avanti, cioè a un certo punto decidere che è arrivato il momento di andarsene via tutti quanti insieme, portandosi via anche una bambina che aveva rappresentato per loro un grande atto d'amore, perché loro sapevano perfettamente, a causa delle indagini prenatali, che questa bambina avrebbe avuto dei problemi. Far nascere una bambina e tu già sei al corrente che questa bambina avrà dei problemi è un enorme atto d'amore, enorme atto d'amore. Probabilmente avevano sottovalutato i problemi, probabilmente avevano sopravvalutato le loro capacità di affrontarli e probabilmente avevano anche sopravvalutato il fatto di vivere in una nazione che ritenevano più civile e più attenta ai bisogni dei disabili. Hanno deciso di farla finita, ed è stato sicuramente un atto della disperazione, no? Quindi chi ha ammazzato chi si è ammazzato per prima, poco importa, hanno deciso di farla finita tutti quanti insieme. Però una cosa mi ha colpito: ci sono stati i funerali e le colleghe di lei hanno detto: scusaci Vale, potevamo fare una telefonata in più per starti più vicine. Prese dagli impegni di tutti i giorni non l'abbiamo fatto, ma eri la nostra amica più solare, speravamo un giorno che saresti tornata alla tua scrivania in ufficio. Oggi quindi le colleghe di Valentina Pianbianco piangono mentre ricordano la 42enne di Pietralata, e morta insieme al marito, alla figlia, e ci metto anche il cane, la figlia Bianca di 5 anni affetta da una grave disabilità. Ci sono stati i funerali con la bara bianca della bimba insieme alle bare dei genitori, le foto sulle bare, le canzoni amate di Achille Lauro e Cesare Cremonini che hanno accompagnato l'uscita dei feretri. Ci sono stati anche, come al solito, gli applausi al momento dell'uscita dei feretri. Una cosa. C'è un momento in cui gli applausi sono totalmente fuori luogo, perché io capisco l'applauso quando muore una persona che nel corso della sua vita ha scritto pagine importanti in un determinato ambiente, in un determinato settore, con la sua professione. Ci sta, no? Muore un politico, per dire, importante, all'uscita ci sono gli elettori che applaudono. Muore uno sportivo, giusto che ci siano gli applausi. Muore uno scienziato, giusto che all'uscita ci... Muore un attore, giusto che ci... Ma in questo caso gli applausi li avrei evitati, così come io eviterei l'applauso alla fine del minuto di raccoglimento, eviterei l'applauso al momento in cui l'aereo atterra. E quindi vabbè, però ecco, questa frase delle colleghe: hanno detto scusaci Vale, potevamo fare una telefonata in più per starti più vicine, prese dagli impegni di tutti i giorni non l'abbiamo fatto, ma lei è la nostra amica più solare, speravamo un giorno che saresti tornata alla tua scrivania in ufficio. E questo ci fa pensare, ma non che le colleghe abbiano colpe, lungi da me l'idea, ma quello che io parlo è un po' le responsabilità che noi tutti non ci prendiamo. Ed è una cosa che capita. Ed è una cosa che capita. Perché a volte noi ci comportiamo rimandando senza considerare che quel rimandare diventa poi un macigno. Io non ho problemi a raccontare cose che mi riguardano, perché dalla mia esperienza spero che possano nascere poi segnali per tutti quanti voi. Io ho un amico che si chiama Vincenzo, che un paio d'anni fa, circa, più o meno un paio d'anni fa, ha avuto un brutto incidente in moto e purtroppo è rimasto sulla sedia a rotelle. E è stato svariati mesi tra ospedale e riabilitazione. E io non lo sono mai andato a trovare.

0: Diciamo che Concezio mi ha insegnato una cosa. Mi ha insegnato a dare valore all'amicizia. Perché lui è stato molto più amico del sottoscritto di quanto io sia stato amico con lui. E gli voglio un sacco di bene, credetemi. Gli voglio un sacco di bene. Però io in quei mesi non sono andato a trovarlo. E questo fa di me, almeno in quell'ambito, una pessima persona. E non servono le scuse, no, guardano, no. Ho rinviato. Perché? Cazzo ne so. Magari dovevo andare a fare una cosa. Potevo andare a dure dei concetti, sì, certo, ci potevo andare, ma ho fatto un'altra cosa. No, ma ce vado. Ma sono passati i mesi e non ci sono mai andato. Vedete, a volte noi non ci rendiamo conto che quando diciamo dopo, e se quel dopo non ci fosse? Oggi Concezio mi ha perdonato, ma avrebbe potuto non farlo. E vi dirò che avrebbe pure avuto ragione. Il dopo avrebbe voluto dire perdere un amico. E quando uno dice lo faccio dopo, e se in quel dopo quella persona non ci fosse più? E se in attesa di quel momento perfetto, quel dopo non diventasse mai il presente? E se durante quel dopo tu puoi dire delle cose che hanno un peso diverso se le avessi dette in determinati momenti? Insomma, e se dopo non ci fosse più un dopo? Ecco, questo è quello che è successo al sottoscritto, e grazie a Concezio il dopo c'è, perché non mi ha negato la sua amicizia, avrebbe potuto farlo. E queste colleghe di Valentina che potevano fare una telefonata perché pensavano ci sarebbe stato un dopo. Ecco, il dopo in questo caso non c'è stato. Allora, volevo ricordarvi una cosa che riguarda un servizio di fisioterapia a domicilio. Quindi se ritieni di aver bisogno di un fisioterapia, ma non di un fisioterapista, ma non vuoi o non ti vuoi spostare, da oggi il fisioterapista arriva direttamente a casa tua. Quindi per i tuoi problemi, che possono essere di carattere muscolare o articolare, se convivi ormai con dei dolori che pensi che non si possano evitare, se ormai sei dipendente da alcune medicine che alla lunga ti distruggono il fisico, se devi fare un recupero post-operatorio, una preparazione preoperatoria, questo tutto all'interno della tua abitazione, senza muoverti. Professionalità, attenzione, ma soprattutto un percorso studiato su misura in base alla tua disponibilità, al tuo tempo, per aiutarti a recuperare movimento, forza e benessere. Quindi il fisioterapista a domicilio, a casa tua, basta una telefonata, anzi una telefonata. Il mio consiglio, visto che di telefonate ne arrivano tante, mandate un messaggio WhatsApp e basta che scriviate nome e qual è il vostro tipo di problema, il nome e il tipo di problema che state vivendo, il dolore, che cosa dovete fare. Un semplice messaggio WhatsApp, poi se proprio volete chiamate pure, però il messaggio WhatsApp è più diretto. Il numero è il 333 99 33 066. Quindi il fisioterapista a domicilio, 333 99 33 066. 333 99 33 066. Noi torniamo in diretta esattamente tra due minuti.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro.

0: 17,99 TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: RTR 99
7: ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Parliamo della vostra amica Ilaria Salis. Non volendo alimentare un'inutile polemica e volendo credere che si sia trattato di un equivoco, dichiariamo senza alcun problema che qualora l'onorevole Salis intenda corrispondere quanto dovuto, non avremo alcuna difficoltà a interrompere ogni procedura esecutiva. Attendere il ramoscello d'olivo all'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis sono i legali dei due ex collaboratori parlamentari a cui il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha riconosciuto risarcimento di circa 300.000 euro. Parole che arrivano all'indomani della notizia della richiesta di pignoramento del conto corrente per delle spese legali dell'ex insegnante precaria e della sua reazione consegnata ad una nota difensiva secondo cui Ilaria Salis non ha ricevuto l'atto di pignoramento, non è a conoscenza dell'esatto importo preteso né delle coordinate necessarie per effettuare il pagamento. L'azione esecutiva, di cui non si conosce ancora l'esito, è stata promossa dopo che il pagamento è stato più volte sollecitato agli avvocati che hanno assistito alla Salis nella controversia, e ciò anche successivamente al rigetto dell'istanza volta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna emessa nei confronti dell'onorevole. E beh, non è proprio una gran bella figura, no? Non è una gran bella, anche se mi fa effetto una cosa, che una eurodeputata che dovrebbe difendere, e comunque in base alle sue battaglie questo si evince, le classi più disagiate, poi si vede condannata a pagare 300.000 euro dal Tribunale del Lavoro a due suoi ex assistenti licenziati, sembra, in base alla prima sentenza, senza giusta causa. Beh, fa un po' effetto, no? Decisamente fa un po' effetto, insomma, come quando il batterista, uno dei musicisti che lavora con Diego Bianchi in arte Zoro, è stato pizzicato durante il lockdown perché pagava in nero una persona per consegnare il cibo a domicilio. Cioè, uno si aspetta sempre che da un certo ambiente, o almeno in un certo ambiente, certe situazioni non accadano. Non so, immagino un'attrice molto impegnata su posizioni di sinistra che paga in nero la propria collaboratrice domestica. Te lo aspetti da uno che sta a destra, non te l'aspetti da una che sta a sinistra. Dunque, ho letto che c'è stata questa denuncia di Christian Raimo via social riguardo ad una stanza in zona a due passi dall'università, dalla Sapienza, in affitto a 1270 euro. Dunque è una stanza che si trova, intanto Christian Raimo è scrittore, insegnante, le sue dichiarazioni molti di voi le conoscono, e insomma, molto molto di sinistra, ex assessore alla cultura del terzo municipio, che ha trovato, ha scovato, ma poi non è che bisogna essere esattamente Sherlock Holmes, questo annuncio folle, folle, 1270 euro per diciamo 1000 euro, c'erano vari gli annunci, diciamo più o meno 1000 euro per l'affitto di una stanza, tra l'altro in un appartamento con altre stanze, quindi con luoghi in comune condivisi con altri studenti, bagni, la cucina, a costi tra 900, 1000, 1100, tutto, addirittura si arriva a 1270 proprio in stanze che sono a ridosso dell'università. È vergognoso, questo sicuramente è vergognoso, però io faccio un discorso che è legato al libero mercato, ok? Dunque bisogna vedere il valore dell'oggetto e soprattutto la domanda, perché il mercato si regola sulle leggi della domanda e dell'offerta, ok? Se io ho un prodotto che è molto richiesto e ci sono tante persone disposte a pagare di più di quello che dovrebbe essere il valore, ragazzi, io aumento i prezzi. è molto semplice come ragionamento, e io reputo indecoroso pensare che uno studente possa pagare 1270 euro per una stanza in un appartamento, ok? È indecoroso. Però poi mi chiedo, ci sono persone disposte a spendere 1270 euro? Io ho conosciuto un farmacista che ha una farmacia in un paese nel Salento, non vi dico dove, perché sennò poi, siccome è l'unica farmacia nel paese, no, va a cercare. Questo è il farmacista, e quella farmacia è sua oggi, era del padre ed era del nonno. Farmacia famosa, bella, oggi modernissima, anzi vi dirò di più, entri in questa farmacia ti sembra addirittura esagerata per quel paese di 3.000-4.000 persone, però è una farmacia estremamente fornita, ci vanno anche dai paesi vicini. E questo farmacista c'ha un sacco di soldi, tanti. Ha la figlia che studia qui a Roma e dice: ma io, mia figlia a Roma, gli ho preso una casa che sta proprio attaccata all'università, la pago tanto, però almeno lei sta proprio attaccata all'università. Dunque dobbiamo riconoscere una cosa, soprattutto al sud, perché molti dei fuorisede presenti a Roma arrivano dal sud, e tra questi fuorisede ci sono tanti con famiglie normali che fanno enormi sacrifici per mantenere i figli, enormi, ma ce ne sono una buona percentuale che arrivano da famiglie molto benestanti, e quindi la famiglia molto benestante può anche decidere di pagare parecchio di più per permettere al proprio figlio o alla propria figlia di svegliarsi la mattina e dopo 10 minuti entrare all'università. Le comodità le paghi. Quindi io reputo immorale affittare una stanza a 1270 euro, ma se c'è qualcuno che quei 1270 euro è disposto a pagarli, se il farmacista ne paga 1500, non vedo il motivo per il quale io dovrei abbassare il prezzo della stanza, tra l'altro affittata con regolare contratto. Se si va un po' più lontani, se si va un po' più lontani, il prezzo di una stanza diventa la metà o anche meno, ok? Allora, perché poi la domanda da farsi è questa: io sto a Roma, vado all'università e ci metto un'ora per arrivare in facoltà, tu arrivi da fuori e pretendi di avere a 2 lire un appartamento a 10 minuti dall'università. Sarà immorale 1270, ma questo è il mercato, che ti piaccia o meno.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
10: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
12: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
14: RTR 99

0: 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9, 7 minuti primi e qualche secondo. Dunque ci sono argomenti che dividono, non c'è niente da fare e non possiamo andare d'accordo su tutto e è impossibile. È giusto che ognuno abbia le proprie idee, è giusto che ognuno abbia le proprie convinzioni, ma è altrettanto giusto che ognuno le difenda. Io qualche giorno fa ho assistito, non direttamente, c'era un sit-in 4-5 giorni fa davanti la Camera per protestare contro il decreto di legge antisemitismo e sono arrivate delle persone, delle signore in particolare, che in favore di telecamera, quindi non mascherate ma riconoscibilissime, hanno urlato questo slogan. Ascoltate bene. Viva Hamas, Hezbollah, gloria eterna a Nasrallah. E io credo che un coro di questo genere urlato da un po' di persone sia gravissimo, primo perché sotto il Parlamento, di fronte proprio al Parlamento, e poi perché nessuno tra gli altri che erano lì sventolando bandiere della Palestina le hanno messe a tacere. Cioè in piazza c'erano esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra del Movimento 5 Stelle e nessuno le ha messe a tacere. Ora, viva Hamas, Hezbollah, gloria eterna a Nasrallah. Per capire chi è Hassan Nasrallah, perché poi sono nomi anche difficili, no? Ragazzi, cioè stiamo parlando del capo del movimento sciita che era l'uomo centrale dell'asse della resistenza. La sua figura di leader era fondamentale per Hezbollah e per l'Iran in Medio Oriente. E negli anni aveva reso il Partito di Dio un esercito bene addestrato e pronto a colpire, quindi ha enormi responsabilità in merito a tanti fatti tragici che purtroppo hanno popolato le pagine dei quotidiani, fatti di cronaca nera, terrorismo. Questo secondo voi è possibile? Io ho visto il Festival del Cinema di Venezia, che al di là che insomma nel momento stesso in cui inviti e fai sfilare sul red carpet persone che col cinema hanno nulla a che vedere, TikToker, influencer, cornute di vario genere, insomma non. Poi attrici che si fanno notare più per le zinne de fori che anche un po' avvizzite e più che per le proprie capacità, film di bassissimo livello, ormai era diventata la manifestazione, tutti per la Palestina, tutti per la Palestina, ormai si parlava, era una manifestazione pro pal. Ma io credo sia importante dire una cosa. Ho letto che il 23 marzo del 2026, quindi di quest'anno, Francesca Albanese è intervenuta al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra durante la presentazione del suo rapporto sulla tortura e gli abusi nei centri di detenzione israeliani. E ha raccontato delle cose atroci. Questo è esattamente quello che ha detto Francesca Albanese. Mi adagiarono su, non a lei, raccontava storie. Mi adagiarono su un tavolo di metallo, premettero il mio petto e la testa contro di esso, mi legarono le mani alla fine del letto e mi divaricarono violentemente le gambe. Ho sentito una barra penetrare il mio ano e un uomo violentarmi. Ho iniziato a urlare. Mi hanno colpito alla schiena e alla testa. Ancora bendata ho sentito un uomo violentarmi ed eiaculare nel mio ano. Continuavo ad urlare e a farmi picchiare. Ho sentito una telecamera, quindi credo mi stessero filmando. Non riesco a descrivere cosa ho provato. Volevo essere morta ogni singolo momento. Questo ha raccontato Francesca Albanese, aggiungendo: ciò che è stato perso in Palestina sarà perso per tutti noi. È una cosa orribile, orribile quella che ha raccontato, una cosa orripilante, una cosa che fa venire i brividi. Ma stiamo parlando della stessa Francesca Albanese che, parlando degli stupri avvenuti il 7 ottobre, quando le hanno fatto la domanda sugli stupri, lei ha detto: ok, ammesso che ci siano stati degli stupri, e allora? È la stessa persona. Io vi invito a vedere, ma non vi dico nulla sulla fine. Dunque, c'è una serie televisiva che si intitola Fauda. È arrivata alla quinta stagione. Io ho visto tutta la quinta stagione, quindi non vi dico nulla perché mi sembra corretto non rivelarvi nulla. Ma sono tutte belle le quattro serie, le quattro stagioni precedenti, ma questa è, vi fa capire tanto, perché è basata moltissimo sui fatti del 7 ottobre. E ci sono immagini e storie che riguardano il 7 ottobre. Ora guardate Fauda, per favore. Guardate la quinta stagione di Fauda, sono 11 puntate, e poi ditemi se ancora oggi, secondo voi, può essere possibile una narrazione che prevede la negazione di quanto avvenuto il 7 ottobre. Guardate Fauda, guardatela tutta d'un fiato fino all'undicesima puntata, e alla fine dell'undicesima puntata dovete farvi questa domanda: ma io sono tra quelli che credono che il 7 ottobre non sia accaduto niente?
1: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
2: su rtr99.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma, e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Valentino Auto. Automobili.it.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99
2: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:16 minuti primi e qualche secondo. Sapete, io dico sempre che non bisogna generalizzare. Poi però io, quando penso alla Palestina, penso sempre: ma stiamo parlando dello stesso territorio che vide folle festanti dopo la strage dell'11 settembre del 2001? sembrava che la Palestina avesse vinto il mondiale di calcio. Stiamo parlando dello stesso territorio che accolse il ritorno dei terroristi come se fossero calciatori trionfanti al mondiale di calcio dopo il 7 ottobre? Cioè, stiamo parlando dello stesso territorio dove gli abitanti sputavano sugli ostaggi catturati dopo il 7 ottobre? No, perché quando capitano cose di questo genere bisogna raccontarle tutte le cose, bisogna raccontare le cose belle e bisogna raccontare le cose brutte. Ad esempio, a New York c'è stata questa, diciamo, il ricordo dell'11 settembre. Avevano chiesto i parenti delle vittime al sindaco Mandani di non andare alla commemorazione, ma anche perché si ricordavano una dichiarazione del sindaco Mandani che disse: vittima dell'11 settembre è mia zia, perché dopo l'11 settembre non poteva indossare l'hijab in metropolitana. Quindi per il sindaco comunista e musulmano di New York la vittima era anche sua zia. Ora il sindaco affronta una serie enorme di richieste di scuse, oltretutto anche richieste di dimissioni, dopo che durante la lettura dei nomi dei defunti con i parenti disperati dopo 25 anni si vede l'immagine del sindaco di New York Zohran Mamdani che ride insieme ad Alexandra Ocasio-Cortez, che è deputata democratica di New York. Ma non si tratta di un sorriso imbarazzato, si tratta proprio di un momento, una risata, nel momento stesso in cui venivano letti i nomi dei defunti. Non può essere un momento, perché vedete, si tratta di buona educazione, si tratta di cogliere il momento. Può capitare che degli adolescenti in classe ad un certo punto iniziano a ridere per una stupidaggine e il professore o la professoressa di turno, se se ne accorgono, si arrabbiano parecchio. In certi momenti, ricoprendo un certo ruolo, non puoi permettere di dire. Poi poco importa il fatto che si siano un attimo visti, abbiano scambiato una parola, abbiano sorriso. Si vede perfettamente il sorriso di Alexandra Ocasio-Cortez e il sorriso del sindaco di New York. E vi chiedo, e mi chiedo, e dobbiamo chiederci, se durante una cerimonia a ricordo di una tragedia, e noi siamo lì perché nostro padre, nostra madre, nostro fratello, nostro figlio è morto in seguito a quella tragedia, una tragedia di carattere mondiale, ok? Noi siamo lì. Noi dopo 25 anni siamo in quel posto perché è in quel posto che nostro padre, nostra madre, nostro fratello, nostro figlio, nostra figlia, nostra moglie, nostro marito è morto, ok? Noi siamo lì e vediamo il sindaco della città insieme a quella che dovrebbe essere la candidata, si parla addirittura di candidata alla Casa Bianca o candidata a prossimo sindaco di New York, che in quel momento ride, un momento di distrazione, ride. Lo ritenete una cosa possibile o la ritenete una mancanza di rispetto? Perché vedete, una cosa di questo genere in Italia è già avvenuta. Erano i funerali delle vittime di Nasseria e durante i funerali due politici, uno era il leader dei Verdi, Alfonso Pecura Roscanio, e l'altro era Vasco Errani, all'epoca presidente della regione Emilia-Romagna ed esponente dei democratici sinistra, vennero scoperti a ridere. Non un sorriso di circostanza. Sai, tu sei ad un funerale, può capitare. Siamo ad un funerale, ad un certo punto, mentre sei tra i banchi della chiesa, vedi una persona conosciuta, sollevi lievemente, ma lievemente, gli angoli della bocca verso l'alto, un cenno con la testa, è un saluto, è un accenno di sorriso. No, lì si sta proprio sbellicando dalle risate, e questo non è accettabile, ragazzi. Non è, potete dire quello che vi pare, non è accettabile. Un comportamento di questo genere non può essere accettabile in nessun modo. Non lo è stato per Alfonso Pecora Roscanio e per Vasco Errani, ma anche le scuse del dopo sono sempre inaccettabili. Sempre. Non è possibile, durante un funerale, soprattutto se tu hai un ruolo istituzionale e sei lì a rappresentare la città, cioè è la città che è stata ferita, cioè l'attentato alle Torri Gemelle. Poi guardate, possiamo dare, ma a me sta pure bene che ci possano essere dei dubbi, perché poi sai, dopo le persone non solo stanno raccontano delle cose che non sono avvenute, ma a distanza di 25 anni tu puoi permetterti, attraverso i social, di dire, di fare certe affermazioni riguardo al fatto che non credi alla ricostruzione, non credi a quello che è avvenuto, non credi agli aerei, il fatto che gli aerei non erano aerei di linea. Addirittura ho letto che gli aerei erano aerei militari imbottiti di esplosivo. Allora la gente dice, scusa, ma allora quelli che si sono imbarcati sugli aerei, che poi hanno raccontato essere gli aerei che si sono andati a schiantare sulle Torri Gemelle, che fine hanno fatto? Li hanno fatti atterrare non si sa dove e li hanno ammazzati tutti quanti. Ma le Torri Gemelle avevano dei problemi. Un ricchissimo ebreo aveva acquistato le Torri Gemelle, aveva acquistato anche il palazzo vicino e le aveva assicurate per somme elevatissime, quindi ha guadagnato tantissimo dalla caduta delle Torri Gemelle. Hanno raccontato di tutto e di più. È bello che oggi la gente crede a queste cose, ci crede. Negare, addirittura arrivare a negare che gli aerei abbiano colpito le Torri Gemelle, vabbè. Invece volevo farvi ascoltare questa cosa che dunque è un film francese, si intitola La crisi, diretto da Colin Serrault. È un film di 30 anni fa. È il momento in cui un uomo del popolo si incontra, non vi so dire adesso per quali motivi, all'interno di una casa in un quartiere molto bello di Parigi. Per intenderci, lui parla di Saint-Denis e potremmo dire che Saint-Denis è come, per intenderci, a Borgata, Finocchio, a Roma, mentre invece questi signori, gli altri, abitano ai Parioli. Questo è un film di 30 anni fa, La crisi, un film del 1992, quindi un film, anzi, più di 30 anni fa. Eppure sentite, nel 1992, in questo film, cosa diceva un uomo di grande semplicità rapportato ai cosiddetti radical chic. Aprite le orecchie.
2: Che cosa ne pensa?
5: Ah, beh,
2: Beh, penso che è molto più facile essere contro il razzismo quando si abita a Nuit che quando si abita a Saint-Denis, eh? Io, per esempio, sono di Saint-Denis e, beh, sono razzista. E voi, invece, voi vivete in questa casa e non siete razzisti per niente.
5: Francamente, Michou, lei si considera un razzista?
2: Ah, sì, francamente, sì. Io con gli stranieri ci vivo insieme, non li posso soffrire. Non fanno niente, sono sporchi, ci fregano le macchine. Gli danno pure le case prima che a noi, guadagnano più di noi con tutti i sussidi che hanno. A scuola i nostri figli non imparano niente perché il 70% è di stranieri che non parlano una parola di francese. Ci rompono con i loro chador e dovremmo pure pagare per costruirgli le moschee. Beh, è tutta un limite.
5: Ma insomma, che ne è del diritto alla diversità, della tolleranza, dell'ideale della Francia terra d'asilo?
2: Io che ne so che ne è. Non ne so niente io.
5: Ma è orrendo essere razzista, è terribile, immorale.
2: Ah beh sì, ma uno mica può cambiare.
5: Allora lei vota Le Pen?
2: Ah no, non posso votare, non ho fissa dimora. No, appunto, perché sono 5 anni che mio fratello ha chiesto un 3 vani, ma siccome il figlio è morto non glielo danno. E allora perciò mi trovo senza fissa dimora, perché la moglie ha il cancro e dall'ospedale l'hanno rimandata a casa.
5: Sì, vabbè, ma insomma, no. Se lei votasse, voterebbe Le Pen.
2: Ma tutti gli arabi che conosco a Saint-Denis stanno in 5 o 6 vani, sa? Hanno molti bambini, per forza.
5: Quello che lei non capisce è che non sistemerà i suoi problemi personali l'essere razzista.
2: Ah, beh sì, ma quello che capisco è che 3/4 del pianeta stanno nella merda. Allora cercano di piazzarsi dove c'è meno merda, cioè qui da noi. E poi una volta qui bisogna che qualcuno si stringe per fargli posto e farli sopravvivere, oh?
5: Vabbè, appunto.
2: Ah sì, ma finora chi si è stretto per fargli posto sono quelli di Saint-Denis, mica quelli di Nuit. E poi quelli di Saint-Denis si devono stringere continuando a sorridere, perché sennò è immorale, vero?
5: Mi dica un po', Michou, non sarà un po' comunista?
2: Ah, no. Non sono comunista, se no è da un pezzo che avrei avuto la casa, eppure mio fratello.
5: E allora si sbrighi a prendere la tessera del partito prima che scompaia definitivamente.
2: Beh, comunque io ci ho già provato parecchie volte anche, ma ogni volta mi hanno cacciato. E perché non riuscivo a seguire la linea, facevo troppi zigzag. E per avere una casa bisogna far vedere che si segue la linea. Ma io non sono molto intelligente per farlo, sono un imbecille.
5: Ma no, ma...
0: 338 99 00 99 0. Cosa ne pensate?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bella armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: RTR 99 ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:36 minuti primi e qualche secondo. Vi devo dire un paio di cosine, uno che riguarda la vergogna e l'altro invece che riguarda le cure sanitarie. Però prima di affrontare questi temi, visto che Simone Neri oggi non può intervenire, volevo parlare del keynote, visto che sono tanti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno aderito all'offerta di Chinottissimo, quindi quella di avere a casa vostra 72 lattine di Chinottissimo, spumissima, arancissima, limonissima, gassosissima, quindi 72 lattine al costo di 50 euro compresa la consegna, tantissimi. In pratica avete fatto la scorta per tutta l'estate, anzi siccome d'estate si beve di più avete anche esagerato, l'avete comprate due volte, tre volte, ma l'offerta c'è ancora e quindi sempre al costo di 50 euro 72 lattine da 33 centilitri, quindi quelle più grandi, 72 lattine, scegliete voi come chinottissimo, arancissima, spumissima, limonissima o gassosissima. 72 ragazzi, 72. E il numero da chiamare per avere a casa 50 euro questa offerta, consegna compresa, è lo 06 944 28 713, ripeto 06 944 28 713, oppure chinottissimo.com il sito. Tanto oggi e domani Simone con Chinottissimo espone alla Nuvola, quindi c'è questa manifestazione alla Nuvola, c'è Chinottissimo, chiaramente per chi si recherà a questa manifestazione troverà Chinottissimo e Simone Neri oggi e domani. Il numero per l'offerta 06 944 28 713. Bene, allora parliamo di cure sanitarie. Allora c'è una dichiarazione che non fa altro che certificare una verità che tutti quanti noi conosciamo, ma che facciamo finta che non esista. Allora, le aziende farmaceutiche, è vero che finanziano la ricerca, ma la finanziano perché hanno come scopo quello di ottenere un guadagno. Quindi la ricerca scientifica finanziata dalle case farmaceutiche non serve realmente per curare i malati, ma serve per far sì che chi ha investito dei soldi possa poi rientrare dell'importo speso, del capitale speso, guadagnando a dismisura. Il dottor Peter Rost ha dichiarato testuale: ho lavorato alla Pfizer per 17 anni. Non abbiamo scoperto la droga, abbiamo scoperto i mercati. Se un farmaco curava l'asma in 3 giorni, lo scartavamo. perché il punto di riferimento per fare i soldi sono le malattie croniche. La cura non ti fa guadagnare. Cioè, questa è una cosa, è terrificante se ci pensate bene. Allora, senza bisogno di entrare nella logica dei complottisti, però io d'altra parte una domanda me la faccio. Allora, quando la ricerca viene finanziata da uno Stato, ok? Teoricamente quella ricerca, e ogni tanto fortunatamente accade, ogni tanto, quella ricerca gode di finanziamenti molto limitati, ma se dà dei risultati, questi risultati vengono resi pubblici, questi risultati hanno una validazione scientifica perché vengono pubblicati sui giornali di riferimento del settore, e quindi si avvia la vera e propria forma di sperimentazione che poi possa dar luogo alla vendita di un determinato medicinale. Ma se è la casa farmaceutica a investire, quindi a pagare la ricerca, a pagare i ricercatori, investono decine di milioni di euro e ad un certo punto, per un'intuizione, eccetera, qualche cosa, si riesce a sapere che una malattia oggi incurabile, ritenuta incurabile, può essere curata. Aspetta un attimo. È vero che io con questo farmaco faccio guarire la gente, ma la gente che è guarita poi non spende più. In termini puramente economici, serve più far guarire le persone o farle campare malate più a lungo? Ecco perché oggi la ricerca sta andando avanti, ma chi ci dice che certe malattie non possano essere sconfitte con dei medicinali che già potrebbero essere utilizzati, ma è antieconomico commercializzare? Cioè, pensiamo al Parkinson, va bene? Immaginiamo il Parkinson. Parkinson, malattia di carattere neurodegenerativo, che ha un iter, a seconda tra l'altro del tipo di Parkinson, a seconda di quando viene diagnosticato, a seconda anche dell'età della persona, ha un decorso relativamente lento. Perché dico relativamente lento? Perché poi il Parkinson purtroppo ti porta gradualmente a perdere alcune funzionalità. Fino a che si tratta di perdere l'uso di un dito. Ciccia, poi i diti diventano, le dita diventano due, non i diti, le dita diventano due, tre, quattro, cinque, e quella mano non la usi più. Poi dalla mano il braccio, la gamba. Quindi quanto tempo ci vuole, quanti anni ci vogliono prima che un malato al quale è stato diagnosticato il Parkinson arrivi a non essere più autosufficiente? Un tot numero di anni, e ripeto, questo numero è variabile in base all'età della persona malata, in base alle cure, se il fisico le recepisce. Non la puoi curare, ma puoi rallentarla. Un malato di Parkinson, che chiaramente almeno in Italia non paga i farmaci, fortunatamente, però rappresenta, per chi produce quei farmaci, una fonte di incasso e di guadagno continuo. Ma se esistesse un medicinale, una cura, che ti fa guarire dal Parkinson, sarebbe sicuramente un grande risultato. Chi ha scoperto quella cura avrebbe insignito del Nobel e quant'altro. Ma poi la cura ti fa guarire e la persona guarita non continua ad utilizzare quei farmaci. Cioè, io faccio sempre esempio, mi diceva un ricercatore, dice: ma secondo te Una patologia non grave, fastidiosa ma non grave, come il raffreddore, oggi non potrebbe essere affrontata con i mezzi che abbiamo a disposizione e risolta in pochissimo tempo? Se uno volesse, sì, cioè si potrebbe trovare un rimedio per il raffreddore. Beh, non è conveniente, perché oggi una casa farmaceutica preferisce mettere in vendita un vaso costrittore, preferisce mettere in vendita delle bustine che, sciolte nell'acqua bollente la sera prima di andare a dormire, ti permettono di respirare meglio, ti permettono di avere degli inalatori che ti permettono di respirare. Non vanno a curare la malattia, sono sintomatiche, e quindi quelle spese che gli italiani, ma nel mondo, vengono affrontate ogni anno, nel mondo occidentale vengono affrontate ogni anno, producono guadagni immensi. Perché io ti devo far guarire prendendo una pillola dal raffreddore quando tu per una settimana mi consumi spray, inalatori, bustine per dormire meglio? Considerando che un italiano, diciamo che nell'arco di una stagione, vogliamo dire che almeno una volta il raffreddore ce lo prendiamo, pure due, moltiplicate questo per 50 milioni di volte, 50 milioni di italiani che comprano prodotti sintomatici contro il raffreddore. Che guadagno enorme c'è, considerando che questi prodotti hanno un costo vicino allo zero, ma vengono venduti a 10 euro a confezione. Lo stesso vale per le malattie rare. Uno che si ammala di una malattia rara, ragazzi, s'attacca totalmente, perché nessuno investe denaro per trovare una cura che sia valida per una malattia rara. Ma scusa, ma se io ho un negozio, ma vi faccio un esempio banale, ok? Io ho un negozio e in questo negozio vendo cinte, ok? Cinte, e c'è uno che potrebbe entrare una volta all'anno per comprare una cinta di coccodrillo, ma chiaramente vuole scegliere fra 30 colori, quindi io devo avere le cinte di coccodrillo di 30 colori, perché forse uno

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mid Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54, minuti primi e qualche secondo. Non abbiamo parlato di politica e non abbiamo parlato chiaramente dei nuovi sondaggi, ma avremo modo e maniera di parlarne nel corso della settimana, perché è una cosa chiaramente alla quale dobbiamo prestare parecchia attenzione, perché insomma nel corso del 2027 andremo a votare e dovremo cercare di capire cosa potrebbe accadere, quali potrebbero essere gli schieramenti in campo e quali potrebbero essere i risultati in base ai vari accordi che possono essere fatti anche più o meno sotto banco. C'è chiaramente una variabile che oggi ha ampiamente passato l'8% ed è quella di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. Molti si chiedono: ma com'è possibile una cosa di questo genere? Ma il problema, ragazzi, se vogliamo parlare di problema, è uno solo. Io ho letto una cosa da parte di un abitante di Bolzano, attenzione, Bolzano, che ha scritto testuale: la desolazione del centro città di Bolzano il sabato sera, non ci sono ragazzi in giro, i bar sono vuoti, molte attività chiuse con saracinesche definitivamente abbassate, in giro solo pakistani, maghrebini e nigeriani che bivaccano in mezzo alla strada. In pratica il centro storico di Bolzano è diventata una cloaca a cielo aperto che fa scappare chi ha vissuto lì da sempre. Ecco, quando tu vedi una cosa di questo genere e la vedi con i tuoi occhi e poi ti viene raccontata una cosa diversa, tu chiaramente fai riferimento a ciò che vedono i tuoi occhi. C'era un mio zio Giuseppe, che era il marito di una sorella di mia madre, quindi uno zio acquisito, persona in gambissima peraltro, che quando io ero ragazzino, i ragazzini giocavano per strada, cadevano, si sbucciavano le ginocchia. Avete fatto caso che oggi i ragazzini non hanno più le ginocchia sbucciate? Non ce l'hanno più. Ragazzini, non trovi un ragazzino con le ginocchia sbucciate. Noi avevamo ginocchia, tu cadevi in mezzo alla terra, andavi alla fontanella, ti davi una pulita, anzi non andavi neanche a casa a dire: oh mamma, mi sono fatto male, perché sennò le prendevi pure da tua madre, no? Oggi non. E mi ricordo che quando io piangevo perché mi ero sbucciato le ginocchia, ero cadute, dicevo: ma senti male? Sì, fa male. E lui mi diceva: io non sento niente. E a me sta cosa mi stava sulle scatole, perché chiaramente la ritenevo una presa in giro. Ma come? Cioè tu non, cioè, come fai a sentire dolore? Non lo puoi sentire, perché il dolore lo sento io. E questa è esattamente la stessa identica cosa. Ti raccontano un fatto, poi tu vedi con i tuoi occhi che è diverso, però se provi a dire non è vero, automaticamente ti becchi del fascista, del razzista, dello xenofobo e così via. Vabbè, Vabbè, ma ne parleremo in un modo e maniera di parlarne anche di questo domani. Qualcuno mi dice: per la barba va fatto un referendum, ma io credo che le persone abbiano diciamo interessi più importanti che non esprimersi sul fatto se io possa farmi crescere per un po' di tempo la barba o meno. Credo so, comunque referendum lo possiamo anche fare, ma tanto poi alla fine decido io, perché in questo sono dittatore. Signori, siamo in chiusura di trasmissione, vi lascio a Fabio Martino e la strana nostalgia, a David Guarnieri e Profumiglietti con gli anni del jukebox, alle 16 con Andrea Torre e Torre 99. Noi invece, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 7 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, commenti, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Asciani. Domani alle 7 tutti qui, Corveleno, Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei. Tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dopo lo stop in Arabia Saudita un suo cruciale oleodotto, bersagliato nel fine settimana da droni lanciati dall'Iraq, tornano a schizzare sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno dopo il Roland Garros vinto battendo Flavio Cobolli. E da Alessandro Cisiling, grazie all'ascolto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini. Cominciamo la settimana, cominciamo la strana nostalgia. E adesso davvero da questo momento chi fermerà la musica? Nessuno. Noi ci tuffiamo dentro la piscina piena di canzoni di RTR 99, ti ricordi? E partiamo così, riavvolgiamo il nastro un po', ci raccontiamo la vita, vogliamo stare bene insieme? Rimanete qui, rimanete sintonizzati.

Chi fermerà la musica? Abbiamo cominciato così. I Pooh hanno detto: la molla è carica, anche la nostra cassetta, quella che vogliamo riavvolgere un po', è pronta, è carica. Il nostro Walkman ha le batterie cariche. Mamma mia, quante batterie abbiamo cambiato nei nostri Walkman o nei nostri anche mangiadischi. Ve la ricordate quella batteria quadrata, praticamente un pesante, color oro con un triangolo in mezzo verde? Era la batteria delle batterie, cioè quella era proprio la batteria importante, e noi riuscivamo a finirla in pochissimo tempo, in pochissime ore, fino a che insomma il disco non rallentava un po' e poi pian piano si spegneva tutto. Ma fino alla fine, anche col disco rallentato, noi ascoltavamo, malati certamente di musica. La molla è carica, sì? E vi porto nel 1978. Le ragazze impazzivano per lui. Una Fruit di colore bianco ad accompagnarlo in un video che era appunto quello di questa canzone, che fu un grande successo su RTR 90.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Banane e lampone, vi ho visti, eh? Vi ho visti con la manina battere il ritmo, il tempo sul vostro volante, si faceva anche all'epoca. Ci sono delle piccole e grandi tradizioni che sono effettivamente rimaste nel nostro tempo e nella nostra storia, e in macchina la musica è sempre stata fondamentale, almeno per me, ma credo un po' per tutti, e l'ascolto della radio in generale, e spero soprattutto di RTR 99, ti ricordi, è un qualcosa di bello in macchina. In tanti alzano spesso il volume e abbiamo questi ritmi, questi suoni che ci riportano indietro nel tempo e nella nostra vita. Avvolgiamo il film della nostra vita, la pellicola del film della nostra vita, e allora casomai ci ricordiamo anche la nostra prima macchina, le nostre prime avventure in macchina, la prima volta che abbiamo viaggiato in macchina verso una meta lontana, la prima volta che abbiamo preso l'autostrada, ahimè anche il primo piccolo tamponamento. Ci ricordiamo quando in macchina ci siamo soffermati e fermati un po' cercando un angolino un po' più scuro, con meno luce, per stare un po' più appartati in macchina. La macchina è stata il sogno dei ragazzi, probabilmente ancora oggi è così, e ci ricordiamo di queste nostre vecchie macchine di tanti anni fa, con il deflettore in alcuni casi, con la manovella per far scendere il finestrino. I vetri bianchi non esistevano, i vetri un po' oscurati, no, erano decisamente bianchi. La prima autoradio, quella pesantissima che quando la sfilavamo bolliva praticamente e la portavamo come fosse un borsello, e c'erano quelli un po' più organizzati che avevano proprio il borsello dell'autoradio a tracolla, pesantissima, diciamoci la verità. E allora la radio finiva sotto al sedile, e allora il primo vetro rotto, e allora il primo furto della radio. Ecco, potremmo veramente scrivere un libro sulle nostre autovetture, la nostra prima macchina, comunque il nostro quasi primo sogno proibito. Era una canzone, ve lo ricordate? Sogno proibito. Vi porto negli anni 80.

Ah, era Club Tropicana, appunto, 1983, ma adesso vi prendo per mano e vi porto negli anni 70, 1974. Parliamo spesso della televisione bella di quegli anni, di quel tempo, la televisione in bianco e nero e soprattutto Carosello, certo, il telegiornale, che era il momento dove non poteva volare una mosca a casa, perché arrivava nostro padre e ci diceva: tutti zitti, ora c'è il telegiornale. E noi che eravamo ragazzini vivevamo anche con un po' di ansia e di angoscia il momento del telegiornale, e ascoltavamo notizie che molto spesso erano anche più grandi di noi, e non vedevamo l'ora che finisse. Ma era l'unico modo per tenersi veramente aggiornati e informati, altrimenti c'era un po' di radio, certamente, ma all'epoca non c'erano ancora, per esempio nel 1974, le radio libere, e c'erano i giornali del mattino. Se proprio doveva arrivare una notizia clamorosa, c'era l'edizione straordinaria con appunto quelli che ti vendevano poi il giornale e ti urlavano ai semafori: edizione straordinaria, vi ricordate? Però avevamo poche opportunità per essere informati, quindi il telegiornale delle ore 20 sul canale nazionale era un momento veramente importantissimo. Poi noi ragazzi riguadagnavamo terreno un po' con Carosello, A letto dopo Carosello. Superato anche questo, riuscivamo, essendo un pochino più grandi, a vedere anche lo sceneggiato televisivo, bellissimi, alcuni, A come Andromeda, Gamma, Ho incontrato un'ombra, ve lo ricordate? Ho incontrato un'ombra, bellissimo sceneggiato thriller, 4 puntate, mica come le serie di adesso che ti durano 6 anni e tu di anno in anno ti devi ricordare che cosa era accaduto l'anno prima. 4 puntate e finiva lì, e il giorno dopo anche a scuola tutti quanti a parlare di Ho incontrato un'ombra, secondo te come andrà a finire? E poi c'erano le sigle di questi sceneggiati che erano spettacolo puro.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
3: qualcosa. Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

E come sempre ci siete anche voi durante la strana nostalgia qui su RTR 99. Ti ricordi, i vostri messaggi arrivano e sono proprio tanti al numero WhatsApp 338 99 00 99 0. Buongiorno Fabio, la mia prima macchina è stata una 500L nei lontani anni 80, ricordo ancora la targa LLE 217754. Una volta che arrivai a vivere a Roma, ricordo che giocai questi numeri su tutte quante le ruote e vinsi 60.000 lire. Non mi scorderò mai. Ma che bello questo tuo ricordo! Hai fatto bene a giocarti questi numeri, ti hanno portato fortuna. Buongiorno Fabio, totalmente immerso in un tempo che ora non c'è più. Ringrazio te e chi ascolta, naturalmente. Che magia tutto questo, con la televisione accesa, con la copertina di Berto Pisano a Blue Shadow, sigla di Ho incontrato un'ombra. Già, che bel tempo anche quello in televisione, con la televisione in bianco e nero. Proprio ieri sera sulle mie storie Instagram, anzi se vi va cercatemi su Instagram Fabio Martini RTR 99 ti ricordi, e anche su Facebook ho inserito una storia con una mia foto dove io sono in bianco e nero e tutto quello che mi circonda è a colori, che è lo specchio secondo me perfetto di quello che vuole essere questa trasmissione, perché non c'è niente da fare, più di qualcuno di noi è rimasto in bianco e nero perché comunque quel tempo e quella mentalità non siamo riusciti a mandarla via da noi, anche se poi i tempi intorno sono cambiati e quindi c'è del colore. Io vado avanti con le cose che possiamo mandare in onda oggi, le cose che possiamo raccontare oggi, e vedete, la magia della radio e di trasmettere canzoni è quella di poter saltellare come si faceva sulla corda tanti anni fa, o come si faceva sui marciapiedi, soprattutto le ragazze giocavano a campana, vi ricordate? E si saltellava, i nostri giochi erano decisamente semplici, i maschietti erano più attaccati al famigerato pallone, Super Tele, Super Santos, difficilmente il pallone di cuoio perché costava tanto, e quando compravamo il pallone di cuoio lo tenevamo come una reliquia e non lo portavamo neanche così quando ci si incontrava con gli amici per giocare, perché altrimenti si rovinava. Avevamo l'ago, era un bel lagone lungo che serviva per gonfiare il pallone, e molto spesso andavamo al distributore: che mi gonfi il pallone, vieni qui ragazzi, dai forza. E c'era sempre qualcuno che con un sorriso non chiedeva neanche i soldi e ti gonfiava il pallone. Però il pallone di cuoio si portava poco fuori perché appunto poi si rovinava, e quando tornava il pallone di cuoio, però nelle poche volte che veniva utilizzato a casa, e poi veniva lavato, pulito, ci mettevamo il grasso per non farlo rovinare. Era molto più semplice nei cortili giocare con il Super Tele o il Super Santos, mentre le ragazze appunto giocavano con la corda o giocavano a campana, e qualcuno invece portava qualche scatola di qualche gioco magico tipo Monopoli o più semplicemente il gioco dell'oca. Tutto questo ha attraversato il nostro tempo, ha attraversato i nostri giorni, così come questa canzone. Vi dicevo, è bello poter saltellare negli anni, nel tempo, il film della nostra vita, ma anche il film della nostra musica, perché su ogni fotogramma c'è una canzone. E dal 55 in poi, dall'anno 1955 in poi, questa canzone c'è sempre stata.

Beh, insomma, un po' di ritmo, giusto, no? Qui su RTR 99 ti ricordi lunedì? Ecco, ci sono delle costanti, assolutamente. Il lunedì è sempre stata una giornata difficile. Poteva essere il 1955, ma può essere anche il 2026. Il lunedì è sempre stato visto come una giornata un po' complicata, perché comunque... ecco, è cambiato il modo di vivere la domenica, però la domenica comunque, a prescindere dal tempo e dalle abitudini che sono cambiate, è sempre stato un giorno per lo più di svago, di relax. Quindi il lunedì si carburava all'epoca un po' più lentamente, così esattamente come accade oggi. Però pensiamo a quanto è cambiato anche il modo di vivere la domenica. La domenica oggi spesso si esce, si va fuori. Un tempo la domenica era il modo di prendere la 500, anche di andare a fare il picnic fuori, proprio con il mangiadischi. Ma la domenica spesso era anche un appuntamento familiare irrinunciabile, con le pastarelle buone, con tutti quanti vestiti bene intorno alla tavola e le piccole grandi abitudini, appunto, della televisione, perché la televisione era fatta bene in quegli anni lì e scandiva il nostro tempo, le nostre attese. Avevamo il nostro appuntamento, ognuno aveva un segmento di quella televisione che era importante da vivere, quindi appunto l'informazione, i programmi culturali, i programmi anche politici.

0: Massimo, ma qui io venivo sempre, tutti i giorni facevo più o meno questa strada, perché a 200 metri da qui c'era appunto via Icilio 12, dove c'era la sede della radio. Poi in altre interviste ha definito la sede della radio un sottoscala. Non è un sottoscala, non è mai stato un sottoscala, forse dà un'immagine d'avventura, però comunque non è mai stato un sottoscala. Però alla fine mi ha fatto piacere che lui ha ricordato quel tempo, e lo ha fatto così. Vi faccio sentire.
1: All'oratorio, per cui facevo questo programma di 2 ore tutti i pomeriggi, sia a Radio Jolly, e trasmetteva all'inizio solo nel quartiere, poi dopo si cominciava a sentire anche in giro per tutta Roma. Per me è stata proprio la palestra, quindi venivo qui tutti i giorni, proprio da lunedì fino al venerdì, tutti i pomeriggi facevo un paio d'ore, quindi questa per me è proprio una camminata che mi ricorda proprio dei pomeriggi bellissimi in cui tutto stava prendendo forma dentro di me, una passione che si rafforzava.
0: Ecco, una passione che si rafforzava, e quindi io sono stato contento comunque di questo accenno, perché il passato è passato, ma oggi noi siamo quelli che siamo perché abbiamo avuto anche quel passato là. Io ti cercherò. Questa canzone è del 94 ed è una delle mie preferite di Lorenzo, insieme all'astronauta, e ve la faccio sentire perché comunque ci sta in questo nostro programma che si intitola Strana Nostalgia di quei ragazzi che siamo stati, di quegli amori che abbiamo avuto e di quelle avventure con i Revox davanti che abbiamo appunto vissuto qui, proprio in via Icilio numero 12. Non era un sottoscala, bel appartamento, lo stesso di adesso tra l'altro, perché poi siamo molto statici noi effettivamente.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
9: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
9: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: My Love, beh, che bella questa. Paul McCartney, era il 1973, beh, fantastico brano davvero. E adesso un po' di voi ancora, per esempio c'è questo messaggio vocale che casomai possiamo ascoltare insieme, sentiamo.
1: Che bello Fabio quello che hai ricordato. Lorenzo Cherubini faceva quella trasmissione il pomeriggio in cui chi vinceva praticamente vinceva un biglietto per l'executive oppure una cassetta mixata da lui. Anni che non torneranno più, struggenti e bellissimi. Ciao Fabio.
0: Un saluto a te, davvero. Poi senza presente non c'è futuro, senza passato non c'è presente né futuro. E Riccardo da Perugia, grazie, sì, è vero, è proprio così. E poi?
2: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
2: Ritornando a Vasco Rossi,
0: sì?
2: A Sanremo, forse credo che il problema non era la canzone, il problema era lui che sembrava un po' in un altro pianeta, perché mi ha fatto effetto anche a me, non è che ero insomma all'antica, ero rimasta un po' strana a vedere sto ragazzo così che stava tra le nuvole, diciamo. Ok, comunque poi ha sfondato lo stesso, perché quando uno poi comunque c'ha talento, c'ha talento. Buona giornata Fabio.
0: Quello però era proprio, il Vasco Rossi era così, quindi tutto il contesto in quel 1982, la sua presenza portò un po' di turbamenti nel pubblico casalingo, soprattutto di me compreso, di Rai 1. Eravamo tutti abituati a, c'è un certo tipo di cantanti e un certo tipo di canzoni, e lui portò, insomma, fu un cantante di rottura, ecco, nel senso che spezzò un pochino la liturgia classica del Festival di Sanremo, e secondo me è stato giusto così, perché lui ha portato se stesso su quel palco. E tanti messaggi per quanto riguarda Lorenzo, molti sono andati al suo concerto, però non si vedeva niente. Ma il Circo Massimo, il problema del Circo Massimo è che non è un luogo per fare i concerti. Allora, il Circo Massimo andrebbe utilizzato per fare un po' di musica, che questa possa essere pop, anche rock o anche classica, come viene utilizzato Caracalla, cioè creare casomai tra giugno e settembre uno spazio che non sia l'occupazione militare di tutto il Circo Massimo, per 8.000-9.000 posti a sedere con posti numerati, e lì vedi il concerto e ti bei anche della meravigliosa location. Ma il Circo Massimo, ridurlo a un cantiere stamattina, è un cantiere, non si può, lì c'è la storia, lì non, è pieno di gru, è pieno di impalcature, stanno smontando, naturalmente deve essere per forza così. Ma io vedo che c'è un politico che ama fare molto lo showman, devo dire che ieri sera si è pure arrogato il vanto di portare gli Oasis a Roma il prossimo luglio, che suoneranno allo Stadio Olimpico. Questo signore deve stare un po' calmino, perché mi sembra un po' su di giri davvero. E ma soprattutto il Circo Massimo deve avere una regolamentazione per i concerti, è fondamentale questo, perché poi sennò anche il pubblico non vede niente. E lì c'è una cunetta, e poi c'è un montarozzo, quindi mi dispiace per quelli che non hanno visto. Però ritengo anche dall'altra parte una cosa, che i concerti non sempre si debbano vedere come a teatro, e quindi si può partecipare tranquillamente a un concerto solo per il gusto di esserci, per vivere quel clima lì. Solo che c'è location e location, secondo me, e il Circo Massimo è una location bellissima come è Caracalla, però bisogna creare la location giusta rispettando il luogo dove si va a suonare e a cantare. Detto questo, che non c'entra niente con la strana nostalgia, sono stato contento che Lorenzo abbia ricordato i suoi inizi qui, lo aveva fatto poco negli anni e nel tempo, però lui oggi è anche quel Lorenzo di oggi, proprio perché qui ha avuto modo di sperimentare, qui ha avuto la libertà giusta per essere se stesso e per capire che probabilmente lui poteva avere successo. Poi giustamente è arrivato Cecchetto, poi giustamente è arrivato tutto il resto, meritatissimo, e chiaramente c'è stato il salto di qualità. Noi siamo rimasti quei ragazzi di quel tempo e di quegli anni, e quindi facciamo un applauso a Lorenzo e lo ringraziamo comunque per aver ricordato gli inizi. È stato secondo me comunque un bel gesto.
3: La solita strada bianca

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Kallas. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato. Mosca invece dichiara di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dal Papa nell'Angelus ieri in San Pietro l'ennesimo appello alla pace con un riferimento alla ricorrenza dell'11 settembre.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
2: Nuova allerta rossa sull'Etna, dove si è elevata una nube vulcanica di circa 4 km in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta la sospensione dei voli in arrivo fino alle 16. Calcio, tre big reduci della Champions, oggi chiudono la quarta di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due a punteggio pieno, la Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. E da Alessandro Cesi ringrazio dell'ascolto.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

E così abbiamo perso anche lui, eh? Che dispiacere, devo dire. Ci sono degli artisti, dei cantanti che sembrano veramente ai nostri occhi eterni, per sempre. In fondo un po' lo sono, perché poi la loro musica rimane, no? Però è anche vero che quando se ne vanno ti colpisce, perché Peppino Di Capri nella mia vita, per esempio, c'è sempre stato. I suoi 45 giri erano a casa mia quando ero ragazzino, i suoi 45 giri hanno continuato a girare quando sono cresciuto e sono diventato più grande. Champagne, Roberta, ma anche tantissime altre canzoni. E quella incredibile voglia di te era il titolo di un brano che io presentavo sempre nella mia cameretta quando facevo finta di fare la radio. Il mio compatto Lesa, appunto la cassettina con Supernature di Serrone, che appunto mi faceva da base musicale, e io che facevo le presentazioni. Perché? Per nessuno, perché non c'era la radio. C'ero io che facevo finta di fare il programma, e mi ricordo che annunciavo questa incredibile voglia di te, che ho sempre ritenuto forse la più bella canzone di Peppino Di Capri. Però oggi siamo andati su Champagne e ne valeva certamente la pena. Volevo adesso rivolgermi a tutti quelli che hanno un'attività, un negozio, un'attività commerciale. Venite qui da noi, perché fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire davvero farsi conoscere e sfruttare la grande potenzialità di una radio e TV completamente diversa da tutte quante le altre. Non sono importanti soltanto i numeri degli ascolti, è importante capire se una radio è ascoltata, nel senso che l'ascoltatore presta attenzione a quello che dice la radio. E questo è esattamente quello che fa RTR 99, ti ricordi? Quindi vi aspettiamo, entrate a far parte della nostra casa, della nostra famiglia. La pubblicità sarà un successo e sarà bello crescere insieme. Per informazioni chiamate, c'è un numero diretto per le informazioni sulla pubblicità e per la pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Il numero da chiamare è questo, è anche un numero WhatsApp: 375 922 76 63. Ripeto, 375 922 76 63. Cose romantiche belle, eh? Sì. Qui andiamo dritti dritti alla fine degli anni Ottanta. E questo è Richard Marx, bellissima canzone questa. Un altro di quei lenti da feste in casa di fine anni Ottanta, quindi cominciava a passare questa moda, ma ancora comunque qualche ballo lento in salone si faceva. Oceans.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza?
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Questa era l'ultima poesia, appunto, Marcella e Gianni Bella. È una bella canzone, davvero, un po', non so se siete d'accordo, ma un po' dimenticata. Il compito, tra l'altro, che noi sentiamo è quello di diffondere anche canzoni che sono state importanti, hanno avuto una loro vita e poi un po' così lasciate, come dire, in disparte. L'ultima poesia è una di queste, secondo me, ed è una bella canzone, appunto, Marcella e Gianni Bella, Affari di famiglia, potremmo dire, però è una canzone che merita la nostra attenzione e secondo me più di qualcuno di voi l'ha pure canticchiata l'ultima poesia. Marcella e Gianni Bella, un bell'effetto vederli insieme, davvero una famiglia musicale eccezionale. Father and Song invece di Cat Stevens, che effetto vi fa? Era il 1970, i tempi erano diversi, la nostra musica, sia italiana che straniera, ci piaceva tantissimo, e il 1970 è comunque un anno, come tutti gli anni che aprono un decennio, un anno fondamentale dove sono successe veramente tantissime cose. E ci fu, pensate, il primo volo commerciale del Boeing 747 da parte della Pan Am, quando si vedeva sull'ala la scritta Pan Am, voleva dire un volo importante, appunto, la compagnia degli Stati Uniti d'America, appunto. Ma nel 1970, per esempio, prima abbiamo accennato a Mike Bongiorno nel 1970 presentò la prima puntata di Rischia Tutto, un altro grandissimo appuntamento con ascolti da capogiro. 1970 ci ha fatto entrare in una nuova dimensione, in una nuova epoca, e anche lo spazio fu invaso, se vogliamo, da noi terrestri, e quindi furono lanciati i primi satelliti anche artificiali dall'America, appunto, e poi successivamente da tutti gli altri. Ma il 1970, nel mese di aprile, fu un mese contraddistinto da una notizia clamorosa che mandò in disperazione moltissime persone, giustamente. Loro in pochissimi anni avevano rivoluzionato l'America, ma nel 1970 si sciolsero, e sto parlando dei Beatles. E poi, naturalmente, sempre in quel 1970, Paul McCartney pubblicò il primo suo album da solista. Insomma, quel 1970 portava tante novità, tante innovazioni, e la musica finiva, quel tipo di musica degli anni 60, e ci tuffavamo dentro a un decennio che cambiò veramente tantissimo la nostra musica. E nel frattempo Father and Song era una canzone che in quel giorno, in quei giorni, in quei mesi e proprio in quell'anno, il 1970, andò per la maggiore.

0: agenzia Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.

0: Parlavamo degli anni 70 e di come effettivamente gli anni 70 sono stati una rivoluzione. Poi però negli anni 70 c'era anche Julio Iglesias ed era il cantante preferito delle nostre mamme, davvero. Adesso invece noi abbiamo un collegamento e allora andiamo subito allo studio legale Cruciani. Eccoci qui. C'è Riccardo che ci aspetta, buongiorno.
1: Buongiorno caro, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno, allora io durante la mia trasmissione parlo sempre del tempo, com'era prima e come oggi. Anche uno studio legale oggi è tanto diverso da come era negli anni 70, dove c'era l'avvocato che si occupava di tutto ed era specializzato di tutto. Voi siete bravissimi, ma avete tantissimi reparti con tante specializzazioni, perché oggi comunque per far bene in tribunale bisogna essere anche un po' specializzati, quindi infortunistica stradale, risarcimento degli infortuni che si subiscono, malsanità, diritto di famiglia, le famose cartelle esattoriali. È così?
1: È così, caro. Il nostro studio nasce negli anni 90 specializzato in infortunistica stradale, quindi sinistri da RC Auto, ma nel corso del tempo si è specializzato anche nel risarcimento del danno, anche da responsabilità medica, da infortuni sul lavoro, infortuni anche appunto presso buche sul manto stradale, ma anche diritto del lavoro. Noi tuteliamo, siamo gli avvocati per esempio di una grandissima associazione di rider che ovviamente li tuteliamo dal punto di vista del rapporto di lavoro. I rider, sì, sono appunto le persone le consegnano i pasti, insomma, sia negli infortuni che subiscono sul lavoro, ma anche dal punto di vista retributivo e contributivo. Poi anche sì.
0: Dicevo, quindi c'è un'evoluzione, no, rispetto
1: esattamente c'è un'evoluzione sempre dentro al diritto civile ovviamente, ma abbiamo anche dei collaboratori che fanno penale, che collaborano con il nostro studio, ma noi proprio in virtù del tuo discorso della specializzazione siamo specializzati nel diritto civile, nel risarcimento del danno.
0: Ecco, anche perché poi chi si rivolge a uno studio legale ha voglia naturalmente di risolvere e bene il proprio problema, ma quando noi diciamo anche cartelle esattoriali, questo è un tema che sta a cuore a molte persone, no? Che cosa si intende veramente? Cioè quali sono le persone che devono rivolgersi a voi che hanno un problema con le cartelle esattoriali? Cioè che tipo di problema c'è?
1: Allora, c'è il problema che molte persone pensano che un debito sia prescritto e quindi lo accantonano, lo abbandonano perché pensano che appunto l'Agenzia delle Entrate lo annulli da solo, ma in realtà non è così. È il caso per esempio adesso recentissimo che tra una settimana o due esce una nuova rottamazione solo per il Comune di Roma, quindi solo per le cartelle che hanno ad oggetto le sanzioni del Comune di Roma, solamente che non vanno rottamate se sono già prescritte. Quindi io avviso anche i nostri radioascoltatori che se pensano di appunto andare all'Agenzia delle Entrate per rottamare questo debito, sì, prima rivolgetevi a uno studio legale, perché molti di questi carichi non vanno proprio pagati perché sono appunto prescritti. Quindi grazie appunto al nostro contributo, alla nostra analisi che offriamo gratuitamente appunto di questi casi per i nostri radioascoltatori, possiamo indirizzare appunto il contribuente se fare delle impugnazioni e quindi buttare giù il debito oppure proseguire con la rottamazione, che facciamo anche questo tipo di assistenza.
0: Senti, e se invece si ricevono delle cartelle che si ritengono esose ma soprattutto non giuste, c'è possibilità di fare qualcosa tramite voi?
1: Sì, assolutamente sì, bisogna vedere quando sono arrivati gli atti, perché molto spesso l'Agenzia delle Entrate considera notificati degli atti ma che in realtà non sono tali, per esempio non hanno trovato il contribuente negli anni a casa, quindi lasciavano l'avviso, ma non si devono pagare perché l'Agenzia delle Entrate li considera perfezionate quelle notifiche, ma poi quando noi facciamo il ricorso effettivamente escono fuori le cartoline che magari sono non a norma, no? Magari non sono state affisse fuori, sì, allora è scolorita, non si vede, quindi spesso le persone si trovano appunto un debito notificato che invece non è dovuto.
0: Molto bene, allora noi abbiamo parlato a grandi linee naturalmente, quindi cartelle esattoriali, diritto di famiglia, anche qui tema delicato ma esiste naturalmente, va tenuto in considerazione, malsanità, risarcimento infortuni subiti, infortunistica stradale, ma anche quelle semplici o forse complicate beghe che ci sono all'interno dei condomini o comunque delle situazioni che si vogliono risolvere. Ecco, la cosa bella è che lo studio legale Cruciani è lo studio che noi vi consigliamo, perché siamo un po' un tutt'uno e vi potete davvero fidare, sono bravissimi professionali e soprattutto il primo appuntamento è omaggio per gli ascoltatori e per chi si presenterà a nome di RTR 99, ti ricordi, andate a esporre il vostro problema. Vado io con l'indirizzo e il telefono?
1: Se vuoi sì.
0: Vado.
1: Se vuoi sì.
0: Allora, studio legale Cruciani, via Lattanzio 27, zona Balduina, giusto?
1: Esattamente.
0: Per parlare con lo studio legale Cruciani, 06 39 75 42 34, lo ripeto, 06 39 75 42 34. Se avete un problema non aspettate, perché più si aspetta e più si complicano le cose. Grazie Riccardo e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro a tutti.
0: Grazie, grazie. Un saluto, abbiamo proprio sentito in diretta dallo studio legale Cruciani quali sono le loro prerogative. Vai con Kissing and Pink dal 1985 qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
1: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
1: Qualunque sia la tua strada, comincia da fiori. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Anche questa sfumata di quelle lunghe, sì. Poi a un certo punto bisogna per forza entrare. Ricordati di me, era il 1988 e qui eravamo veramente verso la chiusura di un altro decennio notevolissimo. Ricordati di me è una bella canzone d'amore, ha un bellissimo testo, ha un bellissimo suono, suona bene, ecco, una di quelle canzoni che suonano davvero bene. E poi c'è dentro nostalgia, un amore perduto, il passaggio del tempo, la solitudine, la pioggia che descrive una Roma appunto un po' cupa, bagnata da un forte temporale. E è bella questa cosa, perché praticamente questa atmosfera riflette l'animo di chi canta, malinconico, triste, del protagonista che è rimasto solo. E qui c'è però un aspetto importantissimo in questa canzone: il valore della memoria, che è quello che noi inseguiamo ogni giorno qui su questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. Il valore della memoria, appunto, in questo caso è per la donna amata, quindi non va dimenticato niente, ma il valore della memoria è anche tanto e tanto di più. E poi c'è il tempo che passa, anche qui un valore ricordato sempre su RTR 99 Ti Ricordi. La vita che scorre veloce, consuma le persone, gli amori, ma tutte le nostre anche abitudini. E vabbè, è la vita a volte fatta di routine, fatta anche di guizzi, e gli anni che cambiano e ci cambiano. Gran bel pezzo a chiudere la nostra e vostra strana nostalgia qui oggi su RTR 99 Ti Ricordi. In realtà per chiudere avrei scelto una canzone del 1973 dei Nomadi, perché questa è un'altra canzone che contiene un messaggio forte: abbi cura di te. Lo diciamo spesso a una persona alla quale vogliamo bene e che ogni tanto incontriamo, e quando la salutiamo diciamo sempre abbi cura di te. Una persona che si lascia, però c'è il rimpianto, un po' come il ricordati di me. Non sarà più amore, ma tu abbi cura di te, appunto. Abbi cura di te. È anche questo un gran bel testo, ed è il periodo meraviglioso e bellissimo dei Nomadi degli anni 70 con Augusto D'Aolio. Io vado, vi lascio a tutto il resto della programmazione di RTR 99 Ti Ricordi, Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, poi il capitano Andrea Torre, poi il jukebox della sera. Ve lo dico sempre, ve lo dico anche oggi: passate un buon tempo, io vi saluto. E prima di salutarvi, una cosa al volo: se andate sulla pagina social di RTR 99, le pagine social, quindi Instagram, mettete il vostro segui, Facebook il vostro mi piace, e X, troverete su Instagram e Facebook un collage di autoradio sintonizzate su RTR 99 Ti Ricordi. Fanno parte di una serie di immagini che mi avete mandato proprio la scorsa settimana. Mentre su X riproponiamo un po' delle storie che mettiamo anche su Instagram, ricordi piccoli, medi o grandi che fanno vita e a volte fanno anche emozionare. Grazie davvero a tutti, passate un buon tempo davvero. Abbi cura di te dei Nomadi, 1973, pezzo straordinario che devo dire suoniamo solo noi di RTR 99 Ti Ricordi. Ciao da Fabio Martini.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Le 13:08, buon pomeriggio e buon inizio di settimana da Paolo Famiglietti
3: e da David Guarnieri, buon lunedì, buon tutto.
2: Assolutamente, beh insomma l'inizio settimana dobbiamo vederla assolutamente positiva.
4: Positivi, certo. Pensiamo positivi anche noi. Giusto?
2: Assolutamente sì, think positive. Allora c'è una canzone, ancora tu, ma non dovevamo vederci più perché poi è diventato quasi un tormentone.
4: Esattamente.
2: Grande successo del 76.
3: Lucio Battisti, tutto per voi.
2: Ovviamente. Qui

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Back to work, back to school? No, back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi ci sta anche un giro di valzer su questa Voglio Vederti Danzare. Franco Battiato dal 1982 qui nel nostro pomeriggio di lunedì. Siamo al 14 di settembre, c'è una curiosità legata a una canzone disco molto famosa delle Silver Convention, Fly Robin Fly, che inizialmente doveva intitolarsi Corri Coniglio Corri, quindi Run Rabbit Run. Beh, insomma, come metrica ci stava, però forse Fly Robin Fly ha funzionato di più perché parlava anche di un pettirosso, forse era anche un pochino più, come dire, romantica. Ma loro volevano far ballare l'Europa e ci sono riuscite. Tra metà degli anni 70 e anche il presente, questa Fly Robin Fly è un piccolo classico della disco. Silver Convention su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Una miniera, un bellissimo motivo del 1969, cantato in modo superlativo dai New Trolls. E adesso parliamo del 14 settembre 93. Michael Jackson è a Mosca per una tappa del suo Dangerous World Tour. 68.000 biglietti venduti per assistere allo show allo stadio Lenin. La pop star, tra l'altro, riceve la laurea honoris causa in filosofia non dall'Università Statale di Mosca, bensì dalla sconosciuta Accademia Cultura Yuna. Avrà avuto lo stesso valore? Non so. Comunque noi ascoltiamo, tanto per restare in tema, star internazionale, Bryan Adams, direttamente dall'anno 1993 su RTR 99. Ti ricordi? Please forgive me.

0: RTR 99, ti ricordi? Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Oh my car!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Ornella Vanoni, RTR 99, ti ricordi? Siamo sempre con voi e per voi ci fa sempre gran piacere. Allora, settembre 77, una guerra per il colore tra Baudo e Bongiorno. In vista della nuova stagione TV 77-78, per la prima volta lo show abbinato alla Lotteria Italia, ossia Secondo Voi, condotto da Pippo Baudo, verrà trasmesso a colori, essendo registrato nello studio Fiera 1 di Milano. Mentre scommettiamo il quiz con Mike Bongiorno, che viene realizzato nello studio F2, non è ancora attrezzato per il colore. Pippo sprizza felicità, mentre Mike Serafico dichiara: non mi pare la fine del mondo, andrà in onda in bianco e nero, scommettiamo, prima o poi il colore arriverà. Vabbè, mi sembra anche corretta questa, no? Questa diplomazia da parte di Mike. 77 in musica, eccolo qui con Santana su RTR 99, ti ricordi? Moonflower.

L'incantevole era già tutto previsto, il 1975 di Riccardo Cocciante, qui su RTR 99, ti ricordi? Ed ora parliamo di Zucchet Italia, di Gianluca Zucchet, un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, ma anche disinfezione, derattizzazione e trattamenti antivolatili, oltre all'installazione di moderni impianti fissi antizanzare per giardini privati, ma anche ville e casali. Operano su tutto il territorio di Roma e provincia, ma anche inclusi Latina, Frosinone e Viterbo. Dispongono di un punto vendita che è situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, in circonvallazione orientale 4703-4705. Tutti gli interventi di Zucchet Italia sono coperti da garanzia di risoluzione dell'infestazione e utilizzano esclusivamente prodotti senza solventi chimici nel rispetto della salute e soprattutto dell'ambiente. Offrono anche un servizio di disinfestazione biologica contro cimici dei letti ed acari, effettuato con uno speciale macchinario professionale che impiega vapore secco oltre i 180 gradi per un trattamento efficace ed ecocompatibile. E allora contattateli subito al numero 06 8777 2915, lo ripeto 06 8777 2915, o sul sito ufficiale www.zucchetitalia.it. Zucchet Italia, un altro dei consigli preziosi di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori.
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
4: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Sanremo 1985 con lui, Eros Ramazzotti, la storia importante che lo fece partecipare nella sezione Big, dopo aver vinto la nuovissima sezione, appunto, indetta proprio nell'84, quella delle nuove proposte, ovviamente con Terra Promessa. RTR 99, ti ricordi, 14 di settembre del 1963. Al Teatro Sistina di Roma si svolge la cerimonia di consegna delle Maschere d'Argento, un premio importantissimo. Tra i premiati per il cinema, Federico Fellini e Ugo Tognazzi, per la commedia musicale, ovviamente per Rugantino, Garinè Giovannini, Nino Manfredi e Ornella Vanoni, e per la musica leggera, Domenico Modugno e la giovanissima Rita Pavone, la quale nel 63 lanciò in italiano questa canzone che ascoltiamo nella versione internazionale più nota, cioè quella di Trini Lopez. Ovviamente parliamo di If I Had a Hammer su RTR 99. Ti ricordi?

Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

dalla settima luna fino all'ultima luna, che è proprio il titolo di questo brano del 1979 di Lucio Dalla, ovviamente qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Adesso parliamo del 14 settembre dell'82, proprio una mezz'oretta fa Davide Guarnieri parlava di Michael Jackson e il re del pop proprio il 14 settembre dell'82 era a Los Angeles per le fasi finali delle registrazioni di Thriller, questo album che sarebbe poi diventato il più venduto di tutti i tempi, almeno per quanto riguarda la musica pop. E allora proprio da quel Thriller del 1982 ritroviamo un singolo famosissimo come Billie Jean, ovviamente qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Data l'ora, un bel caffè ci sarebbe bene. Poi freddo, bollente, insomma, voi la scelta. RTR 99, ti ricordi Fiorella Mannoia? Altro Sanremo, chiaramente quello dell'anno 1981. Adesso ci trasferiamo nel settembre del 78 con la classifica di Billboard, LP Hot 200, dei 200 dischi più venduti. Primo posto per Don't Look Back dei Boston, numero 2 Some Girls, Rolling Stones, numero 3 Double Vision, Foreigner, numero 4 la colonna sonora del film Grease. Ma in 82esima posizione, con 42 settimane di permanenza, troviamo l'album All in All degli Earth, Wind and Fire. Ascoltiamo il famosissimo singolo intitolato Fantasy. RTR 99, ti ricordi?

Inconfondibile di Francesco De Gregori con Caterina, 14:29 nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi, un ricordo legato al 1982. Fare pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi vuol dire farsi conoscere e sfruttare le grandi potenzialità di una radio e TV completamente diversa da tutte le altre. Per informazioni contatto diretto al 375 922 7663 con il telefono e WhatsApp, vi ripeto il numero per maggior chiarezza, per la vostra pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi, 375 922 7663.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via

0: i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Canzone che vinse, che si impose al Festival di Sanremo nel 1978 e Dirsi Ciao con i Mattia Bazar, protagonisti su RTR 99, ti ricordi. 14 settembre dell'85, Sting era in concerto a Toronto, in Canada, per proporre i brani del suo album da solista, il suo album di debutto The Dream of the Blue Turtles e anche i grandi classici realizzati con i Police, ovviamente riarrangiati. E allora perché non ritrovare proprio Sting su RTR 99, ti ricordi? If You Love Somebody, Set Them Free.

RTR 99, ti ricordi con Marco Masini e la sua bella stronza, rilanciata anche l'anno scorso al Festival di Sanremo nella serata delle cover, quando la ripresentò con Fedez. E adesso l'abbiamo nominato poco fa per un premio, la maschera d'argento. Eh sì, 14 settembre 78, Ugo Tognazzi dichiara di tornare a dirigere un film, la sua quinta esperienza dietro la macchina da presa. Il film si intitola I viaggiatori della sera, tratto da un romanzo di Umberto Simonetta. La protagonista scelta è Annie Girardot e si parla anche di una possibile partecipazione di Nino Manfredi. Nino Manfredi non prenderà parte al film e non ci sarà neanche Annie Girardot, perché la protagonista della pellicola, forse lo ricorderete, fu Ornella Vanoni. E adesso una canzone che possiamo anche dedicare chiaramente alla memoria della grande Ornella Vanoni, si chiama I Think I'm Sexy, Rod Stewart su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
4: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

le classifiche, il napoletano di Teresa De Sio con Le voglie tornare, il 1982 che si ricorda anche per questa canzone ritrovata su RTR 99, ti ricordi. Ritroviamo con piacere anche Anyone Who Had a Heart, canzone che ha venduto quasi 1 milione di copie solo nel Regno Unito, quindi insomma un grandissimo successo che si porta dalla lingua inglese, ma anche in italiano, insomma le cover che realizzarono, beh, la nostra Mina, ma soprattutto Petula Clark, anche Cilla Black, andarono molto molto bene. Quindi Anyone Who Had a Heart dal 1963, la musa di Burt Bacharach e Dionne Warwick su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. Le nuove tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo di petrolio e gas. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Senza freni anche la corsa del prezzo del gas. Ad Amsterdam ha raggiunto quasi gli 84 euro per megawattora. E non si ferma il caro carburanti. La benzina modalità self sulla rete stradale sale a 2,10 euro al litro, 2,21 per il gasolio. In autostrada la benzina tocca i 2,19 euro, il diesel i 2,29. I nuovi rialzi sugli energetici a seguito della chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e del nuovo rinvio dei colloqui sullo stretto di Hormuz. Intanto sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita confermano che le milizie filo-iraniane hanno il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Calcio Serie A, Daniel Maldini negativo ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pre-test per verificare l'assunzione di droghe. È tutto, a più tardi.

La mia banda sono il rock con Ivano Fossati, RTR 99, ti ricordi? 14 settembre dell'anno 1987, torniamo indietro quindi di 40 anni precisi, in attesa della ripartenza del campionato di calcio, appunto quello dell'86-87 che vide vincere per la prima volta il Napoli, si presentano delle facce semi nuove tra i calciatori stranieri in Serie A. Tra questi Ramon Diaz per la Fiorentina, Daniel Passarella per l'Inter, Klaus Berggren per la Roma e Toninho Cerezo, ex giallorosso, che passa alla Sampdoria. Ma noi passiamo invece adesso ai Boston, che ci canta Amanda 1986.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
9: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
8: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
9: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Sogno della galleria, il sogno di Franco Simone nel 1982, un 45 giri che abbiamo ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi? Ritroviamo con piacere anche questa data, il 14 settembre del 1978, c'è una breve pausa per il tour veramente molto molto seguito dei Genesis, And Then There Were Three, che è praticamente il titolo di questo album dei Genesis del 78. Il tour porta lo stesso nome e riprenderà poi ufficialmente il 29 settembre di quell'anno dalla Florida. Intanto noi li riprendiamo subito i Genesis con la loro Follow You, Follow Me su RTR 99, ti ricordi?

Reggae Rock con Edoardo Bennato, l'omaggio naturalmente napoletano immancabile con Nisida dell'anno 1982. L'abbiamo ritrovata alle 15:27 minuti su RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo una data, appunto il 14 di settembre del 91. Vi parliamo di una grande diva, Joan Collins, la quale chiede 20 milioni di dollari, circa 26 miliardi di lire dell'epoca, a titolo di risarcimento al settimanale scandalistico Globe, che ha pubblicato foto rubate della celebre attrice, della diva britannica, completamente nuda sul bordo della piscina della sua villa. Poi come sia andata a finire non lo so, mi informerò. Intanto ci ascoltiamo For Your Babies, Simply Red, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

E continuiamo con l'immenso, un altro successo, Amedeo Minghi, tra l'altro amico, grande amico di RTR 99, ti ricordi? Ed è la volta di parlare di un brano che nacque come brano, diciamo così, come motivo dissacrante per un film horror intitolato proprio Maniac. La canzone è di Michael Sembello e Dennis Matkowski, che poi è stata rivista e corretta, completamente riscritta a livello testuale, a livello letterario, ma anche riarrangiata per un film musicale strafamoso come Flashdance di Adrian Lyne dell'anno 1983. E allora ascoltiamolo, Michael Sembello su RTR 99. Ti ricordi?

0: Maniac, come annunciava poc'anzi David, per Michael Sembello, direttamente dalla colonna sonora di Flashdance del 1983, ovviamente qui su RTR 99 Ti Ricordi. E adesso parliamo di sicurezza in casa, anche di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da più di 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. E con noi c'è Fabio Della Gruben. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Pronto, non ti sento più. Ci sei? Pronto Fabio? Non c'è Fabio. Lo ritroviamo. Fabio, ci ascolti?
1: Pronto?
0: Pronto Fabio, ecco, siamo in diretta.
1: Niente.
0: Ciao, buon pomeriggio, mi senti? Non mi ascolta in questo momento, proviamo a ricontattarlo. Intanto torniamo ai grandi ricordi degli anni 90 con Raff e il battito animale. Ovviamente qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Zanza!

0: cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14.

0: Oggi finiamo con un sexy tango, sì. Attenzione, che detto così, insomma, mamma adesso mia, ti arriva Davide Guarnieri con la rosa.
1: Ma sì, guarda, proprio perfetto per ballare il tango. Negato a ballare qualsiasi tipo di ballo.
0: Vabbè, dai,
1: lasciamo perdere.
0: Un tangaccio uno si lancia,
1: sì, vabbè,
0: insomma,
1: come Celentano. Vabbè, lui era bravo, è bravo.
0: Assolutamente. Il molleggiato,
1: certo,
0: non a caso.
1: Ovviamente.
0: Allora, tra poco James Brown, ma soprattutto tra poco Andrea Torre.
1: Andrea Torre, finale 20, Torre 99. Mi raccomando, noi ci ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi, puntuali alle 13 domani dopo la strana nostalgia con Fabio Martini.
0: E allora da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, buona serata.
1: Ciao, grazie, a domani.
0: A domani, ciao.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Vola il prezzo del petrolio, il Brent quotato sopra i $109 al barile, male Piazza Affari che cede l'1,7%. Continua a volare anche il prezzo dei carburanti, la benzina 2,10 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,20 euro. Ai massimi anche il prezzo del gas, la quotazione ad Amsterdam sfiora gli 84 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, a Napoli, arrestato un giovane di 26 anni, indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne, i fatti risalgono al 2 agosto scorso. Calcio Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: In questo momento le 16 e nemmeno un minuto, quindi siamo vicinissimi alla puntualità. Siamo svizzeri questo lunedì 14 settembre. Ringrazio Paolo Famiglietti, David Guarnieri. Guardate che bel sorriso vi sta offrendo il capitano all'inizio delle nostre sessioni di torre terapia di questa nuova settimana. Siamo insieme fino alle ore 20, stiamo mollando gli ormeggi, lasciate da parte i pensieri, nel caso ci pensiamo noi a estirparli il più possibile. Via, partiamo!

il bello di arrivare a RTR 99, ti ricordi? Questo è un gusto che possiamo trasmettervi noi, che ogni giorno ci suddividiamo la giornata. È un piacere che egoisticamente teniamo per noi entrare alla radio, entrare nella sala dei dischi e trovare nella sala di, nella caverna dei dischi, ragazzi, nel silos dei dischi, e ritirare fuori questo album di Mina intitolato Frutta e Verdura, che all'inizio fu messo in vendita insieme a un altro album, Amanti di Valore, poi li separarono, e trovare questa canzone meravigliosa dove la musica fu scritta dal grande Shel Shapiro, per ricordare insomma che non è solamente quello dei Rocks, è una delle pedine fondamentali della musica italiana degli anni 70 ma anche degli anni 80, e a seguire Andrea Lovecchio, che è quello che aveva scritto Luce a San Siro, per dirvi insomma, ma anche Donna Felicità insieme a Roberto Vecchioni, e gli arrangiamenti inconfondibili del grande Pino Presti, che metteva sempre nel primo piano la sua stupenda chitarra. Veniamo allo studio 1 di RTR 99 ti ricordi, dopo un fine settimana che è stato come sempre segnato da tantissima bella musica, ma anche dal contributo di due protagonisti assolutamente importanti, due protagonisti nazionali della comunicazione, ma anche del doppiaggio, visto che il sabato mattina c'è Teo Bellia dalle 9 alle 12, la domenica invece Tiberio Timperi. Io mi sono gustato entrambi e così mi sono caricato per la seconda parte della giornata, che è stata come al solito dedicata a faccende strettamente personali, abbastanza piacevoli. Devo dire che è stato un fine settimana in cui sono riuscito a caricarmi anche di cibo, fondamentalmente. Vabbè, allora andiamo nel 1983, amici. Vi ricordo subito, scusatemi, l'ultima cosa, il nostro contatto WhatsApp, che è il 338 99 00 99 0. Lì dovete scrivere quello che vi va, insomma, quello che vi scaturisce dall'ascolto, dall'immersione in queste 4 ore di musica assolutamente totale, di tutte le epoche, di tutti i generi, per tutti i gusti. Ci sono questi 4 signori che si chiamano Alex Donninelli, il chitarrista Paolo, detto Paul Micioni, il bassista, fratello di Paolo, Pietro, detto Peter Micioni, e un batterista che si chiama Mariano, detto Marian Savati. Decidono di rivisitare un grande successo dei Doobie Brothers, Long Train Running, decidono di dare il nome al gruppo Trax, decidono anche, dopo il grande successo di Long Train Running, sulla scorta di quel grandissimo riscontro anche di carattere commerciale, oltre che in discoteca, di riprovare sulla stessa linea, bene o male, nel 1983 con questo pezzo intitolato Get Ready su RTR 99, ti ricordi? Benvenuti a bordo.

0: TR 99 ti ricordi.
1: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

amore che ancora dura, eh? Ah, che bello, in un'epoca in cui poter trovare un amico o un'amica che non siano separati, non ne conosco tutte le persone, ma tutti, veramente tutti, io sono veramente una mosca bianca a sapere che Gerry Manzoli, grande e importante componente di Camaleonti, e Nada sono tuttora sposati, mi auguro anche felicemente, ovviamente tutte le coppie attrezzano momenti più felici e momenti in cui ci si rimbrotta un po', in cui si attraversano delle crisi, è naturale, però insomma risultano ancora sposati più o meno felicemente. Gerry Manzoli, che scrisse questo pezzo insieme a Mauro Lusini. Mauro Lusini è uno dei componenti, è stato uno che ha fatto tantissime cose per la musica italiana, tra l'altro è tra gli autori di C'era un ragazzo come me, amava i Beatles e Rolling Stones, quindi non uno qualsiasi, ma è stato soprattutto una delle voci dei Goblin, tanto che i Goblin hanno curato i suoni e gli arrangiamenti di questa canzone, che riportava un'atmosfera così antica, così retro. Ti stringi

citare veramente il termine, il verbo giusto, visto che cantò la prima canzone importante di opposizione alla guerra, quella titolata War. Negli anni 70 poi anche lui percorre meravigliosamente, questo va aggiunto, la strada della disco music.

Torre Terapia. This is Torre Terapia. Secondo voi il capitano, dopo aver passato un fine settimana a rigenerarsi, poteva arrivare a mani vuote? Poteva non bussare con i piedi? Non poteva, poteva non presentarsi con un bel caposaldo di quel genere musicale tanto ricordato, tanto riproposto durante le 4 ore pomeridiane qui su RTR 99, ti ricordi? Assolutamente no. Questa era la extended version, il mix di Contact di Edwin Starr. Io sono Andrea Torre, questa radio si chiama RTR 99, ti ricordi come detto all'inizio? Andiamo a ricordarlo e a ribadirlo, per noi la musica è bella tutta e questa è l'occasione, questa trasmissione, questa radio è l'occasione veramente per riunire quelle posizioni che dal punto di vista dei gusti musicali erano così lontane negli anni 70. Oggi si stanno riavvicinando, c'è molta rivalutazione, questa è una cosa che non può che darmi piacere. E allora, alla fine degli anni 60 non c'erano solamente diciamo le sirene della musica soul, che poi sarebbe diventata disco music. C'era anche il rock che veniva dall'Inghilterra, si trasformava in progressive rock e qui in Italia ovviamente c'è stata tantissima sperimentazione, compresa la formazione di Lucio Battisti, la Formula 3, e questa va assolutamente ascoltata dall'inizio senza disturbare l'intro. RTR 99, ti ricordi?

dall'inizio alla fine. Oh, sta sfumando, eh? È finito. Quella schitarrata iniziale che ricorda molto Pinball Wizard degli Who o anche Shocking Blue, Venus, assolutamente sì. Andava di moda. La Formula 3 non manca mai in un modo o nell'altro nei nostri incontri pomeridiani qui su RTR 99. Ti ricordi? Abbiamo così rappresentato la disco degli anni 70, i primi approcci con il progressive rock, e adesso andiamo negli anni 90, dove ci sono state tante belle canzoni radiofoniche che non hanno magari anche una collocazione specifica musicale, però sono state molto trasmette, ci hanno fatto stare anche molto bene. Tra queste c'è sicuramente Insensitive di Jan Arden su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Yeah.

ragazzi di quegli anni lì, in particolare chi lavorava nel campo della musica, dar vita, raggiungere, vedere concretizzato il cosiddetto sogno americano. Questo disc jockey di Livorno, che è stato forse il disc jockey più importante in quegli anni lì, l'America l'ha messa nel titolo di questo pezzo che ritroviamo questo lunedì su RTR 99. Ti ricordi? Riccardo Cioni, In America.

0: Allora, secondo Ilenia ho aperto uno Stargate con In America di Riccardo Cioni. Ha molto apprezzato anche il fedelissimo Gianluca da Ostia. Buongiorno. Sì, buongiorno, buon inizio di una splendida settimana di Torre Terapia. Pezzone da festa in casa questo di Cioni, tutti a cantare in coro il ritornello. Il Cioni da non confondersi con il Cioni, quello era Mario Cioni di Roberto Benigni, è giusto ricordarlo. È stato talmente forte e importante Riccardo Cioni, che è stato uno dei primi DJ ad avere un nome sui manifesti, quindi manifesti che annunciavano le sue serate in un giro sempre molto fortunato, soprattutto in Toscana, ma in fondo ha trovato la sua America nella nostra patria, ha trovato in Italia l'America con grandissimi successi, purtroppo ci ha lasciati nel 2021. Invece il suo sangue spagnolo lo portò qui in Italia. L'apprezzatissimo Miguel Bosé, per questioni anche di bellezza, diciamocela fino in fondo, chiaramente, ma anche perché è sempre stato un grandissimo interprete. Questa canzone si intitola Se tu non torni.
1: Se tu non...

sangue spagnolo, anche muy caliente, visto il papà, l'amatissimo papà. Tanto che sembra che ci fosse anche un riferimento alla mancanza del papà, anche se l'ha scritto prima, cioè il papà è vissuto altri 3 anni, insomma. Vabbè, forse prefigurava un'assenza, qualcuno che non sarebbe più tornato, qualcuno diceva invece che fosse riferito a un animale, a un cane, a uno di quei amici a quattro zampe che riempiono così tanto la vita, tanto da meritare anche eventualmente una canzone. A noi va bene tutto, non c'è assolutamente problema. Del 1984, qui torniamo in America, lui lo è sempre fieramente stato, si è anche sempre fieramente opposto contro chi non gli stava bene. C'era Bruce Springsteen con

0: salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Oh my car!
0: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Sono passati alcuni anni, era 1981, la capitale d'Italia, Roma, dalla quale vi regala tanta bella musica RTR 99 ti ricordi, e sembra che continua ad essere spogliata, non in senso buono, però è il nostro amore, la nostra donna amata, e quindi non per questo smetteremo di amarla o la ameremo un po' di meno. Io devo per forza necessariamente portarvi in quella cinematografia che è stata molto formativa per noi ragazzi degli anni 70. Questo film lo è stato sotto tutti i punti di vista. Si chiama Animal House, la scena è quella che contiene tante scene, anche tante musiche importanti, è quella dell'ingresso nella festa del gruppo di Delta V, il famoso Toga Party. Ecco, quell'ingresso venne accompagnato da questo pezzo di Sam Cooke.

Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

meraviglia quel 1985, anno in cui Vasco Rossi decise di percorrere la strada del soul, del funky, della dance con questa canzone. Ovviamente servivano i musicisti, quelli giusti per dare questa connotazione. Uno ce l'aveva nel gruppo, era Rudy Trevisi, insomma, grandissimo sassofonista legato a tante esperienze musicali, legato a tanti musicisti, ne abbiamo raccontato più volte. E al pianoforte c'era Gio Amoroso del gruppo dei Napoletani di Pino Daniele, per intenderci. Non poteva che uscire fuori questa meraviglia, quella uscita dal sole a scacchi, eh? Tu hai passato qualche giorno a vedere il sole a scacchi, esci, gli occhi sono un pochettino, sentono il fastidio del sole, quindi li chiudi un po' questi occhi, poi inizi ad aprirli, ti guardi intorno a destra e a sinistra e dici: bene, a questo punto mi dite cosa succede in città, cosa è successo. Come se poi quella costrizione fosse durata tanto, sono passati solamente 22 giorni, quindi è stata un'ottima idea, se vogliamo retorica, un'ottima invenzione che gli è servita per comporre questa canzone. Ma sembra insomma che questa frase comunque sia stata detta a un suo amico benzinaio. Cosa succede in città? Lunedì 14 settembre, questa è RTR 99 Ti Ricordi, io sono Andrea Torre, la Torre Terapia ha preso il largo e ci porta ancora una volta negli Stati Uniti d'America. Ascoltando questo pezzo, uno pensa: beh, questo l'hanno sicuramente registrato ai Sigma Studios, dove registravano quelli della Philadelphia International Records. Sentite le atmosfere, sembra un pezzo di Billy Paul. E invece i Dr. Hook lo registrarono in uno studio storico della Rhythm and Blues, i Muscle Shoals in Alabama. Ne uscì questa meraviglia intitolata When You're in Love with a Beautiful Woman su RTR 99.

0: di ascolto su RTR99.it. Back to work? Back to school? No. Back to Fiori.
1: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
0: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
1: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

l'esplosione dei sentimenti con quel ciclomotore. Ci avviciniamo alla ragazza che ci piaceva, le chiediamo: ti va di fare un giro magari sul boxer blu a sella lunga? E non aspettava altro che quella domanda e fremeva, perché sarebbe stato il preludio di qualcosa che ci saremmo portati poi nella nostra vita come grandissimo ricordo. Arrangiamenti pazzeschi curati da Vangelis, ma non dimentichiamo che tra i coristi di YouTube, visto che lo registrarono in Francia, c'era un signore che si chiama Patrick Hernandez, il quale adesso ci riporta sulla strada della musica da ballare nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Facciamo al meglio, lo facciamo ballando addirittura sul soffitto con Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

all'inizio fu Fred Astaire, il mitologico Fred Astaire, nel 1951, un film intitolato Royal Wedding, dove grazie a un grande effetto cinematografico, molto semplice, poi lo conosciamo tutti quanti, lui ballava sul soffitto. Ovviamente la cinematografia di quegli anni lì era negli occhi e nel cuore, nella cultura musicale di tutti i più giovani e di quelli che sarebbero diventati anche musicisti importanti, e quindi prende spunto Lionel Richie da quel film, vuole reinterpretare questo ballo sul soffitto in edizione più moderna, però non si limita solamente a voler interpretare la scena, dà addirittura il titolo a questo album, dal titolo alla canzone. La canzone si chiama Dancing on the Ceiling, poi diventa il video dove anche lui finalmente riuscirà a ballare sul soffitto. Quante volte, parlando delle cover italiane degli anni 60, abbiamo sottolineato come sia stata purtroppo una moda collettiva, insomma, forse perché mancavano gli autori. Gli autori arriveranno poi verso la fine degli anni 60, soprattutto grazie a quelli della Formula 1, di Battisti, soprattutto di Lucio Battisti, autori nei termini insomma di musicisti, perché in realtà autori dei testi ne abbiamo avuti di meravigliosi anche negli anni 60. Però non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca, perché anche nel selezionare la musica che veniva dall'Inghilterra o dall'America servivano delle qualità, serviva un intuito, serviva un gusto musicale, e poi bisognava anche renderla bene nella versione italiana. E in questo l'abbiamo sempre detto qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? L'Equipe 84, quelli dell'Equipe 84 sono stati assolutamente perfetti. Per esempio, questa canzone la presero da un gruppo che si chiamava Move, in inglese Blackberry Way, in italiano diventò Tutta mia la città.

Eh sì, andiamo a ribadire l'altro lato della medaglia. È vero, facevano le cover, però senza le loro cover non avremmo conosciuto queste melodie. Non saremmo entrati in contatto con il mercato americano e il mercato inglese. Non avremmo conosciuto questa canzone meravigliosa scritta da Phil Wood, anzi da Roy Wood, scusate. Roy Wood è stato uno dei fondatori della Electric Light Orchestra, quindi uno che ha continuato ad altissimi livelli a vivere, a farci vivere della musica che ci è rimasta assolutamente impressa nel cuore. Tutta mia la città era la sensazione, maschietti all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Lei diceva di sì, ti saliva dietro sul motorino e consideravi tutta tua la città, era tutta nostra la città quando quella richiesta, quell'offerta veniva accettata, e quindi partivamo alla volta di un nowhere, di nessun posto, solamente il gusto di girare, ma anche, diciamocelo chiaramente, il gusto di sentire quell'appoggio sulle nostre spalle e le braccia che cingevano i fianchi, ed erano ovviamente momenti per noi già di altissima esperienza. Già stavamo appoggiandole sulla schiena e ho fatto questa esperienza, era un po' differente rispetto ad oggi, questo ce lo possiamo sicuramente dire. Allora, sapete come si indica una persona che è un po' un caso disperato, fuori di testa, è una persona ansiosa, molto stressata? C'è un'espressione inglese che utilizzarono i Green Day per questo pezzo, perché loro, nel loro modo di essere, di vivere, erano molto avvezzi a questa modalità, insomma, erano decisamente fuori di testa. Si dice basket case.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Finalmente Fausto Reale riusciva a conquistare il primo posto del Festival di Sanremo. Era il 1989, il trucco è stato affiancato di Anna Oxa. Con Anna Oxa è riuscito a vincere quel Festival di Sanremo. Dai, continuiamo con questa musica così inneggiante all'amore, per far vivere tutti i nostri sentimenti. C'è Gino Vannelli su RTR 99, ti ricordi?

0: avrei da raccontare un quarto d'ora su Gino Vannelli e in particolare su questo album dove ci comunicava di far parte di una famiglia di fratelli, brother to brother, soprattutto questa canzone. Ma invece parliamo dell'effetto benefico e terapeutico di questa canzone di I Just Wanna Stop in queste giornate che tornano a regalarci un clima più umano, più assolutamente più sopportabile, quei 26-27 gradi che vanno benissimo, non pretendiamo insomma che arrivino i climi invernali, va bene, e questa canzone ci ha aiutato a rendere più bello questo lunedì pomeriggio dove anche il meteo, il clima sembra che sia dalla nostra parte, però insomma questa bella temperatura, questo bel clima secondo me può essere assolutamente di stimolo per il prossimo settimana andare a fare un bel giretto al mercatino di San Basilio. Ah, che meraviglia, un bel giretto, un bel girone. Federico, bentornato nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Oggi siamo a lunedì, quindi arriviamo proprio in col giusto anticipo per spingerli a fissare un appuntamento della loro agenda per il prossimo fine settimana per venire a passare almeno mezza giornata al mercatino di San Basilio, e adesso tu ci spiegherai perché.
1: Ma allora, noi abbiamo riaperto settimana scorsa, per cui adesso è stato il primo weekend veramente accettabile, come dicevi giustamente tu, per poter fare questo giro al mercatino. Ma il mercatino, sai, offre l'occasione per trovare quelle cose che magari cercavi e neanche sapevi di dover cercare, magari le cose che avevi perso di vista perché erano un disco che magari avevi ascoltato e volevi riascoltare e trovare un oggetto. Il mercatino dell'usato offre tantissime occasioni in questo senso, per cui
0: anche tutti quegli oggetti che sono vittime dei traslochi, perché durante i traslochi tante cose si perdono per strada e rivedi quell'oggetto, lo avevi quell'oggetto, dici ma perché perché l'ho dato via, che è una cosa bellissima, il gusto di ritrovare, esatto, di ritrovare noi stessi, la nostra storia attraverso gli oggetti e i dischi e tutto il resto ovviamente.
1: Verissimo, verissimo. Sai cosa c'è? Anche tutti coloro che fanno per esempio collezioni, figurine, francobolli, monete, le cose più disparate, e poi c'è sempre l'oggetto che tu vuoi cercare e che magari su internet chissà come mi arriva, è rotto, funziona, lì lo puoi trovare. L'orologio per esempio, ci sono 2 o 3 banchi che da noi hanno molti orologi sia nuovi che usati, per cui l'oggetto che a volte neanche sapevi di voler cercare.
0: Certo. Per cui voi siete aperti il sabato e la domenica, giusto Federico?
1: Esatto, dalle 8:30 alle 19 la sera.
0: E organizzate anche un po' di aperitivi, insomma, un po' di...
1: Assolutamente, proprio con questa occasione, il 19 e il 20 settembre, cioè il prossimo weekend, noi collaboriamo, siamo sponsor della festa del quartiere, che è il Giardino Nomentano e San Cleto, che si rifà dopo molti anni, e noi proprio la domenica 20 organizziamo per tutti coloro che ci verranno a trovare, che verranno alla festa di quartiere, proprio un aperitivo proprio di bentornati, bentornati dalle ferie.
0: Bentornati, lo diciamo anche noi di RTR 99, ti ricordi, un ristoro per festeggiare il ritorno alla riapertura del mercatino di San Basilio, e quindi il gusto per gli occhi, per le nostre mani, per toccare questi oggetti, ma anche per le nostre gole, per il gusto vero, insomma, che potremo assaggiare grazie a questo aperitivo. Ricordo l'indirizzo, che è via Casale di San Basilio 26, siamo 100 metri dalla via Nomentana, e ricordiamo anche che ovviamente i nostri ascoltatori possono proporre anche dei loro oggetti, giusto?
1: Assolutamente sì, anche questo, ecco, è una cosa, cioè da noi si viene ovviamente per cercare, perché si vuole magari avere un'idea per un regalo, per una cosa, però noi siamo anche aperti alla disponibilità, all'idea di poter esporre qualcosa, perché si hanno spesso oggetti, cose in casa che non si sa come poter utilizzare.
0: Certo.
1: Piuttosto che tenerle lì buttate, da noi c'è questa opportunità.
0: Indico agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi il numero telefonico, presentatevi sempre come nostri ascoltatori, 347 45 31 960, ripeto 347 45 31 960. Il mercatino di San Basilio anche ha una splendida pagina Facebook, sarà un piacere venire a passare almeno mezza giornata tra gli oggetti meravigliosi della nostra storia, della nostra
1: grazie
0: vita, al mercatino di San Basilio. Grazie Federico, ti abbraccio
1: forte. Vi aspettiamo
0: e noi arriveremo numero 17:47. Un ascoltatore con noi molto antico, Vivaldo, mi ha chiesto perché non fosse mai presente Claudio Villa nella nostra programmazione, e oggi il capitano va ad accontentarti. Questa volta Claudio Villa questa canzone la cantò con Renato Zero.
2: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu, fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così irripetibile, sei

ripresero una canzone, faceva parte del repertorio del grandissimo Claudio, del Reuccio di Claudio Villa. Grandissimo Renato, quanta generosità, buon compleanno 1991, al volo perché siamo stretti stretti, un colpetto di tacco. Quando si pensa al ladro gentiluomo, la definizione è entrata in molta letteratura, anche in molta TV, in molta, in molti, molti film. Il ladro gentiluomo può essere adattato a tante figure, a tanti protagonisti, ma sicuramente il primo su tutti è lui, interpretato meravigliosamente da Georges Descrières a partire dal 1971. Arsenio Lupin andava in onda sul primo canale della RAI alle ore 21.

0: Lo prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

inserirlo anche se velocemente, eh? Arsenio Lupin ha colpito soprattutto Georges Descrier, questo grandissimo attore. Tra poco vengo da voi al 338 99 00 99 0. Mi sono accorto che da troppi giorni mancava il nostro amato Frank nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? E allora dobbiamo subito recuperare.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati a Ranca Piazza Affari. Dopo che le tensioni internazionali hanno fatto schizzare i prezzi di gas e petrolio, Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti, lo spread tocca quota 90. Il Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con la benzina e il diesel che continuano a superare ampiamente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattore, livello più alto dalla fine del 2022. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica in Campidoglio. La seconda giornata di Camera Ardente termina alle 19, poi si terrà una veglia civile. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Ferito un suo collega, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. È tutto, a più tardi.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona

inevitabilmente, come dicono quelli preparati, modalità on per i lucciconi, partecipando alla prima seduta di Torre Terapia di questa settimana su RTR 99. Ti ricordi? Il prossimo disco, il prossimo singolo, è stato pubblicato il 27 ottobre del 1980 negli Stati Uniti ed è stato lo stesso giorno in cui Mark David Chapman comprò quella pistola che avrebbe usato per uccidere John Lennon l'8 dicembre. E questa cosa è incredibile anche perché questa canzone parlava di una rinascita, è veramente pazzesco. Just like starting over. Our life.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

bisogna cambiare, ne abbiamo parlato spesso nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Bisogna cambiare, se no se ci chiudiamo nella fortezza Bastiani, stile deserto dei Tartari, in attesa che la vita ci riservi qualcosa che solamente noi sappiamo, rischiamo solamente di scorrere senza grossi cambiamenti la nostra vita. E allora cerchiamo sempre di prenderla a morsi, come si dice in modalità, diciamo, un po' meno ortodosse, un pochino più meno elegante, ma che penso sia assolutamente efficace. 1979, nessuna tragedia, ma è il titolo di questa canzone, proprio così. Ci sono i Bee Gees, questo è Tragedy.

la lingua e ovviamente anche le labbra ti porta a emulare dei ritmi in maniera pressoché perfetta, insomma, assolutamente sì. Allora, Barry Gibb e i Bee Gees ci hanno portati al 1979 su RTR99, ti ricordi? Ma noi torniamo indietro al 1971, a quel primo anno in cui andò in onda questa produzione, che era anche una coproduzione, peraltro, non era solamente francese, era coprodotta da vari paesi, tra i quali c'era anche l'Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Svizzera, Austria, Canada, e che andava in onda all'inizio la domenica sera alle 21. Era la chiusura delle domeniche, Arsène Lupin. Il ladro gentiluomo Georges Descrières, che ha lasciato un bel segno nel cuore delle nostre amiche all'ascolto, Laura, da bambina era innamorata di Georges Arsenio e della colonna sonora. Colonna sonora che ricordiamo, e è giusto ricordarlo, era ad opera di Pierre Bourter, che abbiamo trovato anche per chi ci segue in televisione, proprio nella didascalia della sigla di Arsène Lupin. Ebbene, Georges Descrières, stavo leggendo che dovete lottare parecchio per avere questo ruolo, i suoi competitor erano più o meno importanti, ce n'era uno che lui temeva particolarmente, che era Jean-Paul Belmondo, e invece alla fine vinse lui, ed è stato bene così, secondo me è stato bene così, anche se anche Jean-Paul, insomma, sarebbe stato un bel vedere, insomma. Episodio di Arsène Lupin, attore francese purtroppo scomparso, mi scrive Gualtiero. Sì, Georges Descrières. E poi abbiamo un messaggio che a questo punto, visto che noi ci occupiamo anche della linea ormonale della torre terapia di RTR 99, ti ricordi, ci servirà per accendere un po' questo ricordo. È stata la prima tetta vista alla RAI. Ma come? Me la sono persa, ho fatto la ricerca, ma sto cercando nei meandri della mia memoria, insomma. Prima scena di nudo, di seminudo, in un episodio di Arsène Lupin, incredibile. Mi scrive Max, la puntata in cui la biondina aveva nascosto i soldi addosso, ricordo la scena, lei a terra seduta, e gli si toglie questa sorta di imbracatura. E non l'ho vista, quell'episodio, difficile, perché tutte le domeniche sera si vedeva Arsène Lupin, la famiglia guardava Arsène Lupin, oppure è stato lo shock così grande, vuoi un pochettino anche la mia attività di chierichetto, insomma, la fede mi ha fatto dimenticare questa esperienza, che invece ritengo un'esperienza di una certa importanza, insomma, per noi ragazzi, e ci si approcciava un po' in tanti modi, se vogliamo. E poi chi abbiamo ancora, vediamo un pochettino, abbiamo Stefania che ci manda le foto dei suoi 45 giri, complimenti amica mia. Andrea, sono una fedelissima di RTR 99, ti ricordi, tu citi il vecchio slogan, noi siamo RTR 99, ti ricordi? A proposito di Arsène Lupin, ti voglio dire che è molto carina la pubblicità della Gruben Italia Security, dove si sente appunto la canzone modificata di Lupin, l'incorreggibile Lupin, che era il cartone, ovviamente uno dei cartoni che vedevo sempre da piccola. E questo messaggio, adesso vi dico anche chi me l'ha inviato al 338 99 00 99 0. Sabrina, il tuo ricordo si unisce agli altri che in questo momento stanno ascoltando la nostra programmazione, si stanno sottoponendo alla prima torre terapia della settimana. Siamo lunedì 14 settembre, infatti, ed erano nel Celentano nel 1961, cantava così, cantava Nata per me.

incredibili virate musicali di Adriano già all'inizio della sua carriera, che iniziò nel nome del santo e sacro rock and roll, ma già nel 61 virava su una canzone più romantica, una canzone che parlava d'amore, ed è giusto così. Adriano veramente ha interpretato tutti gli stili musicali e si è sempre distinto sin dagli inizi. Parliamo dei rimpianti prima, di una vita passata ad attendere qualcosa che non arriva mai, e allora in quel caso il rimpianto è giusto che ci sia. In altri casi secondo me no, perché abbiamo vissuto quei momenti secondo come ci sentiamo di viverli, insomma. Però il rimpianto in un modo o nell'altro comunque ogni tanto affiora nella nostra mente. A questo tema hanno dedicato un pezzo New Order nel 1993, infatti si titola Regret.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Il flusso di coscienza del signor Mogol, interpretato da Lucio Battisti, null'altro da aggiungere. Questa volta null'altro da aggiungere, se non a ricordarvi che questa RTR 99, ti ricordi, che pesca anche delle versioni molto particolari. Fu un'operazione molto coraggiosa, secondo me. Ad opera di Tina Turner, nel 1991 pubblicò una raccolta di successi e incluse una rivisitazione in chiave house dance di quello che è stato uno dei suoi successi più grandi in assoluto, vale a dire Nutbush City Limits. E ora lo suoniamo qui

0: suggestione coraggiosa da parte di Tina Turner, ma anche un po' coraggiosa da parte nostra di RTR 99, ti ricordi? Diciamo che non siamo proprio in quel solco musicale che solitamente impegna gli ascoltatori a seguire obbligatoriamente, perché non puoi fare nemmeno questa radio H24, però come si suol dire, la fortuna aiuta gli audaci, e allora ogni tanto bisogna anche cambiare, ogni tanto qualche piccolo cambiamento, e quindi anche questa rivisitazione di City Limits che fu registrata nel 1991. Noi possiamo farle queste cose, noi questi salti, ma anche questa digressione, questa piccola deviazione rispetto alla nostra linea musicale, possiamo farla perché siamo una radio differente dagli altri, siamo diversi sia alla radio e anche in televisione, e questo è il motivo per cui chi volesse entrare nella famiglia e salire a bordo della nostra comunicazione pubblicitaria può farlo tranquillamente, perché avrà la garanzia di essere promosso su un veder promosso il proprio prodotto con particolare cura e attenzione nel raccontare, nel racconto della vostra azienda e quindi anche del vostro prodotto. Potete farlo qui con noi, solamente qui con noi. La nostra comunicazione anche in questo senso ci distinguiamo dagli altri, può piacere o meno, però insomma noi siamo assolutamente poco omologati rispetto alla radiofonia in generale, e anche la pubblicità quindi viene impostata in un altro modo. Diamo la possibilità di acquisire anzi maggiore attenzione, insomma ci sono grandi potenzialità pubblicizzando il proprio prodotto, la propria azienda su RTR 99, ti ricordi, perché siamo una radio, una TV completamente diversa da tutte le altre, perché il vostro messaggio va in radio e contemporaneamente anche in televisione. Non mi resta che ricordarvi quindi il contatto, perché magari alle 18:45 ci sono molti amici d'ascolto che hanno delle aziende, stanno tornando a casa, si stanno preparando alla serata, si stanno preparando finalmente al relax, si stanno allenando con la torreterapia per raggiungere questo relax, ascoltano RTR 99 ti ricordi e pensano perché non intraprendere questa avventura, e allora il numero è 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, è il numero del nostro ufficio commerciale che è sempre aperto, il numero WhatsApp, potete anche scrivere per chiedere informazioni come si fa per salire a bordo di RTR 99, ti ricordi? È tutto molto molto semplice. Alle 18:45 del primo giorno di questa settimana, lunedì 14 settembre, ritroviamo anche questa meraviglia scritta da Michele Zarrillo con il nostro amico Vincenzo Incenso.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Oh my car.
1: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

RTR 99, ti ricordi, ci porta agli anni 80, i cosiddetti anni del disimpegno, gli anni che nascono l'attitudine al disimpegno proprio in risposta al grande impegno, al grande vento della ribellione che era partito negli anni 60. Sì, gli anni 80 sono stati ottimi anche per questo, tutto poi si riverberava anche nella cinematografia, così come nella musica, in questo caso una stupenda colonna sonora con gli Stadio. Ebbene, questa forza di ribellione, queste ribellioni giovanili che intendevano portare dei cambiamenti alla propria società, soprattutto, anzi, a partire dagli anni 60, volevano rendere più moderno il mondo, la società, perché ritenevano che quello dei loro genitori era abbastanza ormai paludata, era vecchia, aveva bisogno di essere ammodernate. Proprio questo movimento, il modernismo, trovò un'applicazione, trovò una sua strada nel Regno Unito. Il Regno Unito ha sempre anticipato tutte le mode, che se ne dica, sono stati sempre loro ad anticipare, a dettare anche le mode, proprio sulla base di questa parola, prendendo spunto da questa parola, il modernismo, nacque il movimento dei mod. I mod però si differenziavano dai i loro coetanei che invece lottavano con i capelli lunghi, un po' tutti strascinati, riuniti in questi festival più o meno legali e leciti, insomma. Loro ci tenevano all'ordine, i mod, perché avevano i capelli tagliati corti, indossavano dei vestiti eleganti, ci tenevano moltissimo all'eleganza del loro vestire, ma anche all'ordine del loro vestire, una sorta di divisa militare. Andavano sulle lambrette o sulle vespe, i mod inglesi, e poi indossavano il parka proprio per proteggere il loro abbigliamento, ma anche proteggere se stessi dalle intemperie. Questa, molto in grande sintesi, era la tipologia dei mod come simbolo del loro movimento. Hanno scelto lo stemma della Royal Air Force e britannica. E allora ci fu un gruppo che a questi mod dedicò un inno per spiegare questa generazione. Sapete chi lo fece? Lo fece Pete Townshend con i suoi Who, con My Generation.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.

la versione 2.0 di Parole, Parole, Parole. La bellezza di una donna che dichiara apertamente: io voglio solamente fare l'amore o fare all'amore. La fortuna di incontrare donne così non è stata per tutti, però laddove ciò sia avvenuto sicuramente è stato tutto molto molto bello. 19.06, lunedì 14 settembre, venuto a trovarci poco fa John Lennon. Secondo voi, adesso conoscendomi e conoscendo la Torre Terapia, poteva mancare Macca dopo John? Assolutamente no, secondo me.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

alcune volte la ho delicatamente criticata un po'. Infatti bravo, però qui ragazzi, sicuramente perché è legata a ricordi di un'infanzia che stava per salutarmi, insomma, era il 1973. Pazza idea. Abbiamo prima parlato degli anni 80 come anni di disimpegno, non c'è stato solamente il disimpegno, c'era la grandissima paura, c'era la cortina di ferro, c'era la paura che potesse scoppiare un conflitto da un momento all'altro. E proprio in base, sulla scorta di questo pensiero, un signore, il chitarrista di Nena, immaginò, vedendo dei palloncini che si levavano in cielo da un concerto di Rolling Stones, e questi potessero attraversare la cortina di ferro e quindi essere poi i responsabili del conflitto che tutti stavano temendo. Ma era solamente una fantasia, per fortuna.

però in effetti, vista la tensione di quegli anni lì, ci voleva anche stare l'ipotesi, insomma. Si chiama Carlo Carges, il chitarrista, di Nena, che nella sua immaginazione li contò questi palloncini. Dovranno essere 99 i palloncini, 99 Luftballons, 19:23. RTR 99, ti ricordi, si è aperta ampiamente la quarta ora della Torre Terapia di questo lunedì 14 settembre, e ora torna Mango. Tutto

0: la vita.
1: Momento di estasi su RTR 99, ti ricordi? Che meraviglia, che meraviglia. Per anche in questo caso uscire dal solito nostro percorso musicale, insomma, ma anche per uscire dalla strada dei vari artisti che viene sempre ricordata con le loro cose più importanti, ma anche quelle che sono state un po' dimenticate, non meno importanti, dimenticate in questo caso, forse un po' lo è stata Amore per te di Mango. Abbiamo fatto una piccola incursione nel mondo dell'house music con Tina Turner poco fa. Ricordiamo sempre che gli anni 90 sono stati assolutamente anni importanti, anni in cui questo genere musicale è stato assolutamente protagonista, è entrato anche nelle classifiche. Ma l'house music si basa all'80% su campioni, su sample, sulla riproposta di vecchi dischi degli anni 70. E in questo caso, io non so se avete mai ascoltato Lola's Team degli Shapeshifters, ma è stato talmente un successo totale che secondo me un giro in pista con Lola's Team, almeno una volta l'avete fatto. Non tutti sapevano però che era in realtà un vecchio pezzo di un signore che veniva da Memphis, uno degli artisti della Stax Records, che si chiamava Johnny Taylor.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
8: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

che ci accompagneranno fino all'ora di cena per poter mangiare in santa pace, avendo dimenticato tutte le difficoltà che abbiamo affrontato in questa prima giornata della settimana. Molto efficace questa prima torre terapia della settimana su RTR 99, ti ricordi? Ma se vogliamo veramente, veramente staccare e mollare veramente gli ormeggi anche in senso fisico, possiamo sicuramente pensare di fare una capatina a Borgo Petroro. Siamo nella campagna di Todi, è un posto molto suggestivo, è un castello medievale, quindi anche le stanze sono di conseguenza arredate e allestite proprio in quello stile lì, e quindi è veramente un distacco totale dal nostro vivere metropolitano, che ci piace tanto ma che aumenta anche il livello di stress. Poterlo scaricare, questo stress, tutti i giorni RTR 99 ti ricordi, e poi magari stesso questo fine settimana una capatina a Borgo Petroro, dove ci sono 13 camere, sono tutte bellissime, le suite hanno addirittura la spa interna, e poi si possono gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali nella sala colazione, nelle ore della colazione, bere dei vini speciali nella cantina privata, e poi mangiare cose buonissime con la cucina legata al territorio, grazie a materie prime di sola eccellenza, la Locanda Petreia. Potete anche noleggiare bici elettriche a Borgo Petroro per scampagnate che ancora in questa stagione secondo me si possono fare tranquillamente. E allora segnatevi il sito per poter avere un'idea visiva di questo posto molto suggestivo, borgopetroro.it, e poi il contatto telefonico 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543. Ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, perché avrete a disposizione una scontistica dedicata. Abbiamo detto biciclette poco fa, eh?

ruba nelle località, nelle città toccate dal tour dei Queen nel 1978. Questo l'abbiamo raccontato decine, centinaia, migliaia di volte, perché a noi di RTR 99, ti ricordi, piace molto raccontare, e questo è il punto di differenza rispetto al resto della radiofonia. Riconoscetecelo, e spero che vi faccia anche piacere, eh? Tra l'altro, tra parentesi, ora uno dei nostri amati, sicuramente possiamo considerarlo Umberto.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
9: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
10: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

proprio sul finale qualcuno magari stava già pensando, ah, oggi te l'hai messo qui, ma stiamo scherzando, siamo su RTR 99, ti ricordi? Che tra poco cambia in favore del jukebox in Riva al Mare. Il capitano sta per salutarvi, domani ci ritroveremo puntualmente alle 16 per un'altra puntata di Torre 99, un'altra sessione di Torre Terapia, per chiudere un film che non mi fecero andare a vedere i miei genitori, ma non perché fosse vietato ai 14 ai 18 anni, perché la storia era veramente terribile e in quella prima metà degli anni 70 è un filone che iniziò, diciamo, a essere proiettato nei cinema, ma che raccontava storie di bambini ammalati, una cosa veramente terribile, gli strappalacrime cosiddetti. Però la colonna sonora è importante, anche perché talmente importante che entrò anche in classifica, ricordo benissimo. I protagonisti del film, va ricordato, erano Renato Cestier e Becky Infemio, e quindi con il grande maestro Franco Michalizzi e L'ultima neve di primavera vi saluto e vi do l'appuntamento a domani su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fanno schizzare i prezzi di petrolio e gas. Gli oltre 107 dollari al barile per il Brent mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora. A spingere le quotazioni un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz. Adescata sui social e violentata in una cantina isolata a Castellammare di Stabia, a Napoli, arrestato un giovane di 26 anni. A denunciare il caso era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Calcio Serie A, Inter Udinese chiude la quarta giornata, i nerazzurri tornano in campo dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Mister Chivu ribadisce le ambizioni del gruppo.
3: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
2: Calcio d'inizio alle 20:45. Buona serata da Alessio Galea.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Ora il jukebox vicino al mare.
10: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
9: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: dell'estate 1983.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1970.

Cari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
11: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinap. Da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
13: dell'estate 1990.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1987.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Borgo Petrolio. Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
0: CUP.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1976.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1981.

0: RTR 99 ti ricordi. Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti,

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: rtr99.it.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su OtticaSalvagente.it.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. Una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perso.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?